0: piace.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 2 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 3:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 41 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 6.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 41 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:59.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Milano, 12 dicembre 1969. Mancano 13 giorni a Natale. È giorno di acquisti. I grandi magazzini sono sfavillanti, le luminarie addobbano il centro che sembra quasi un carnevale. Migliaia di persone stipate in corso Vittorio Emanuele, ci si sente immortali. Ma alle 16:25 un forte boato rompe quella felicità. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Per la prima volta scopriamo di essere dei bersagli nel giorno dell'innocenza, ormai perduta.
4: 14 morti e una 80ina di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una 10ina di feriti.
5: Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato.
3: L'ordigno viene collocato in modo da provocare il maggior numero di morti. Il 12 dicembre del 69 l'agenzia della BNL di Piazza Fontana è infatti gremita per il mercato degli venerdì, che richiama gli agricoltori delle province di Milano e Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, davanti all'emiciclo degli sportelli. Francesca Dendena, familiare di una vittima della strage, oggi non c'è più, ma è stata per anni un punto di riferimento della ricerca della verità. Oggi quell'associazione 12 dicembre dei familiari delle vittime di Piazza Fontana è presieduta dall'avvocato Federico Sinicato e per la famiglia Dendena ci sono Paolo e Matteo.
6: Il 12 dicembre alle 16:25 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana esplose una bomba. In questo salone si teneva un mercato agricolo milanese, quindi un mercato agricolo importante che aveva una cadenza settimanale. Era conosciuto che questa fosse l'unica banca aperta e fosse conseguentemente gremita.
3: Ma chi erano le vittime di Piazza Fontana?
7: Non è una banca dei ricchi, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e specie questa filiale milanese di Piazza Fontana. È la banca dei fattori, dei sensali, di qualche contadino. Venivano dalle campagne di Lodi, di Cremona, anche del Vercellese. Ci sono anche due ragazzi tra i feriti. Li aveva mandati la madre, la Valdaia, a pagare una cambiale da pochi soldi. Anche uno dei morti aveva, fra le mani, una cambiale da pagare.
3: Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
8: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: E mentre Fortunato Zinni vede da vicino la scena della strage, Don Corrado Fioravanti entra nel portone della banca.
0: Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. Un momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano avanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro e è stato uno spettacolo tremendo. Almeno c'erano altri 30-40 che si lamentavano, che mi chiedevano di aiutarli. Io ho dato la soluzione a tutti quanti.
3: Arrivano i primi giornalisti. Giampaolo Pansa allora è inviato della Stampa.
8: E mi sono trovato di fronte all'inferno, una cosa che sembra banale dirlo oggi, ma non dimenticherò più, perché c'era questa specie di grande cratere al centro della sala, c'erano un sacco di corpi sventrati, maciullati, resti dappertutto. Ho visto un vigile portare via un ragazzino che poi era pizzabiglio con una gamba quasi staccata, infatti poi l'ha perso. Ho visto un carnaio indescrivibile. Certamente era una bomba potentissima, aveva fatto una strage pazzesca. Noi siamo andati avanti per tutta la sera e tutta la notte mentre Milano bolliva, i fascisti stavano aggredendo un sacco di persone. Una piazza Fontana all'esterno della banca era diventata una specie di campo di battaglia con la polizia che pestava tutti.
3: Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento in Piazza Venezia, 4 feriti. Il paese è attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. Alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumor, Presidente del Consiglio.
9: È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani.
3: 14 dicembre 1969. Milano si stringe intorno a quelle bare allineate. E Piazza Duomo è stracolma, una città si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore, in silenzio, cercano un movente e si pongono delle domande.
10: A chi giova? A chi giova? Ecco la domanda che ci poniamo noi, operai. A chi giova questa strage? Perché?
3: Ma quali sono gli eventi che precedono l'attentato di Piazza Fontana? Questa era la testimonianza di Giampaolo Pansa.
8: Il clima di violenza che si respirava nel 1969, non soltanto in quel dicembre, fa immaginare che qualcosa di grave potesse accadere. Non dimentichiamoci che in quell'anno ci sono le bombe alla Fiera di Milano, siamo quindi il 25 aprile. E poi ci sono le bombe sui treni di agosto e poi c'è questo l'uccisione della gente a Narum nel novembre con linciaggio o il tentativo di linciaggio fatto nei confronti di Capanna dai fascisti ai funerali, quindi si poteva immaginare.
3: Maurizio Dianese, autore del libro La strage, pubblicato da Feltrinelli e scritto con Gianfranco Bettin. Dianese racconta qual era la situazione politica nel 1969.
11: Gli anni 60 sono stati gli anni, alla fine degli anni 60, il momento del grande cambiamento e quindi con tensioni da una parte e dall'altra si fronteggiavano il patto cosiddetto atlantico, e cioè da una parte le forze di governo che si identificavano soprattutto nella Democrazia Cristiana e dall'altro dall'altra parte l'opposizione. Lo scontro fra queste due forze poi ha prodotto anche un notevole cambiamento sociale, e sostanzialmente quel che si ricorda di quel periodo sono le manifestazioni di piazza, le bombe, le tensioni sociali, gli scioperi degli studenti, degli operai, quindi un clima che sicuramente apriva o poteva aprire la strada a tentazioni di qualsiasi tipo, tentazioni reazionarie da un lato e anche tentazioni rivoluzionarie.
3: Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
12: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponda il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi.

0: pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
1: Le indagini si rivolgono verso gli anarchici. Numerosi di loro vengono arrestati. Vi sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte tra il 15 e il 16 dicembre del 69, Pinelli cade da una stanza del quarto piano della Questura di Milano durante un drammatico interrogatorio. Aldo Palumbo, giornalista allora dell'Unità, è il testimone oculare del volo di Giuseppe Pinelli.
2: Presta poco, sono passate, erano circa le 23:57, ricordo che ho guardato l'orologio perché avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. E quantomeno ho deciso di andare, sono salutati i colleghi che c'erano degli altri giornali e sono sceso, mi sono avviato normalmente per le scale, ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno sbattito di qualche cosa che sbatteva, un grido e poi tre rumori consecutivi.
3: Grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo, naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato. Tanto che poi ho dedotto dopo che sto corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni.
1: La RAI annuncia così la morte di Pinelli e sceglie Bruno Vespa, che intervista il questore di Milano, Marcello Guida.
4: Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida.
5: Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria.
6: Questo è l'elemento che a noi non risulta perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza.
4: Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola, lo hanno trasportato subito all'ospedale Fate Bene Fratelli, e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.
1: Molti anni dopo i giudici di Milano scriveranno che il suo fu un malore attivo. La moglie di Pinelli, Licia, raccontò così cosa avvenne la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969.
7: Fino dov'è? È qui da noi, signora, dove sta molto meglio. Alla 1:05 del giorno 16 sono arrivati i giornalisti a dirmi che fino alla morte. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito, ma sa signora, abbiamo molto da fare.
1: Tra gli anarchici fermati subito dopo la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura c'è il ballerino anarchico Pietro Valpreda. Il solito Bruno Vespa annuncia così il suo arresto in diretta dalla Questura di Roma e dice: è lui il colpevole.
8: Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili.

0: responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma. Il tassista, ormai sapete, si chiama Cornelio Rolandi, 47 anni, abitante a Corsico, vicino Milano. Rolandi si era presentato ai carabinieri, è un particolare interessante, mi sembra, si era presentato quando ancora non era stata diffusa la notizia della taglia dei 50 milioni. Ha raccontato agli ufficiali la storia del suo cliente, il cliente con la borsa di cui vi ha riferito, Brancoli, e i carabinieri, visto il rilievo della testimonianza, hanno informato l'ufficio politico della questura di Milano. E stamattina si è deciso di mettere a confronto il Rolandi con una delle persone fermate a Roma. Ma stasera è stato accertato finalmente che il colloquio si è svolto al Palazzo di Giustizia. È stato il confronto decisivo, Valpreda è stato riconosciuto ed è stato rinviato a giudizio. Qui la questura di Roma, a voi Studio Centrale.
1: Pietro Valpreda viene ritenuto l'esecutore materiale della strage. Per anni, fino alla sua morte nel 2001, ha gridato la sua innocenza, che gli sarà riconosciuta in modo tardivo.
2: La nostra utopia era qualche cosa che forse era nella mente di pochi. Ebbene sì che mi sono sentito un capo espiatorio. Lì non è che hanno seguito una pista. Loro hanno fatto queste indagini, che sono durati 2 o 3 giorni. Tutto il resto è stato né più né meno cercare di trovare degli indizi, di trovare prove, no, perché prove non ne hanno mai trovati, eccetera, sulla nostra colpevolezza. Cioè noi eravamo colpevoli a priori, però quello che riguardano le prove sulla strage che emergono adesso, erano lì anche allora, con la differenza che le hanno messe nel cassetto.
1: Nel 1975 la salma di Giuseppe Pinelli viene resumata e analizzata. Si scopre che il corpo dell'anarchico presenta gravi lesioni. Il caso viene chiuso dalla sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio. Pinelli, secondo il giudice, sarebbe morto per un malore attivo, vale a dire lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto unito al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato questo malore. Ma Pinelli, invece di accasciarsi come avviene sempre, avrebbe spiccato un balzo in avanti. Così è scritto nella sentenza. Ma non c'è nulla di chiaro nella morte di Giuseppe Pinelli. Noi oggi sappiamo che almeno 13 funzionari zelanti dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno gestirono la pista anarchica per conto dello Stato. E sappiamo che nel 1994 saranno ritrovati migliaia di faldoni in una dependenza del Ministero dell'Interno sulla via Appia a Roma. Sono i documenti dell'ufficio affari riservati diretto da Francesco Umberto Ramato. Si scopre che la cosiddetta pista anarchica per la strage di Piazza Fontana viene suggerita dallo stesso D'Amato attraverso l'infiltrato negli anarchici Enrico Rovelli, nome in codice Anna Bolena. È lui che indirizza gli inquirenti verso Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. Le sentenze confermeranno la loro totale innocenza. D'Amato, molti anni dopo, è stato ritenuto colpevole in primo grado e post mortem di essere perfino uno dei mandanti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Di Francesco Umberto D'Amato resta soltanto questa traccia sonora, tratta da un confronto televisivo con l'allora segretario della CGIL, Luciano Lama.
3: Noi avevamo quello che si chiama il casellario politico centrale. Ed era un casellario nel quale esistevano i fascicoli delle persone ritenute pericolose dal punto di vista politico, dal punto di vista della sovversione.
4: E io ero uno di quelli, se non sbaglio, per esempio.
3: Si è sempre così pronti a rimproverare alla polizia, ai carabinieri, le schedature, i controlli, questo e quell'altro, quando poi succedono i momenti di emergenza, quando poi c'è il terrorismo rosso, il terrorismo nero, la mafia e tutto il resto, allora è la polizia, i carabinieri che non schedano abbastanza, che non sanno
4: questo. Parliamo dei servizi, parliamo di una certa elite che comandava e anche di una certa elite che stava al Ministero degli Interni probabilmente. Non parliamo né dei carabinieri né della polizia, la quale ultima certamente è assai cambiata dal 64 all'84, su questo anche non c'è dubbio.
3: Mi scusi, lei non ha dato una risposta a quello che io ho detto. In sostanza la questione, la schedatura non è altro. Parliamoci chiaro, oggi intanto con la...
4: No, la schedatura è una cosa illegale, se mi permette.
3: Oggi intanto tutto il
4: mondo... Questo è la schedatura.
3: Mi stia a sentire.
4: Come la chiama altrimenti? Si schedano i delinquenti.
3: Oggi intanto tutti quanti siamo schedati molto più di quanto non fossimo nel passato. Oggi
4: tutto il mondo...
3: Ah, beh, mi meraviglio che lei se ne meravigli.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo il lungo e tormentato processo per la strage di Piazza Fontana.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 8 e 22 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: È lungo e denso di colpi di scena l'iter giudiziario sulla strage di Piazza Fontana. Per alcuni anni sembra prevalere la cosiddetta pista anarchica. Intanto a Treviso Guido Lorenzon, segretario della Democrazia Cristiana, chiede un colloquio con il sostituto procuratore Pietro Calogero. Sostiene di aver ricevuto dall'editore Giovanni Ventura confidenze sull'organizzazione degli attentati. Informazioni precise e circostanziate. Ventura confida a Lorenzon di appartenere a un'organizzazione clandestina che intende instaurare un colpo di Stato e un regime ispirato alla Repubblica di Salò. Il magistrato apre un'istruttoria contro Giovanni Ventura e suo amico Franco Freda. Siamo nel novembre 1971, a Castelfranco, Veneto. Un muratore sfonda per errore il tramezzo divisorio di un'abitazione di proprietà di un consigliere comunale socialista, Giancarlo Marchesin. Scopre un arsenale di armi ed esplosivi, casse di munizioni siglate NATO. Marchesin viene subito arrestato. Dichiara che le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura, poco dopo gli attentati del 12 dicembre. Prima si trovano nella casa di Ruggero Panna. Davanti ai magistrati Panna rivela che durante l'estate del 69 Ventura gli chiede di acquistare casse metalliche tedesche di marca Jewel. Panna si rifiuta. Poco dopo Ventura gli mostra una cassetta Jewel. Comprende che qualcuno si è recato a comprarla al suo posto. Intanto Fausto Giurato, titolare di una valigeria di Padova, si ricorda di aver venduto borse di pelle identiche a quelle utilizzate dagli attentatori a Milano e a Roma.
9: Eravamo giusto qui a leggere il giornale, lui, io e altri. Vediamo che a un certo momento c'è la fotografia di una borsa. Una commessa dice: signor Fausto, ma queste qui le vendiamo anche noi? Sì, vedo, sono le borse della Mosbach e Gruber, una ditta tedesca. Il giorno 10 io ho fatto una vendita strana. È venuto un giovanotto, io gli ho fatto vedere la borsa, il prezzo gli andava bene soprattutto il fatto che era capace, senza tramezze, senza scomparti. Dice: ne voglio 4. Io ci ho pensato su tutto il giorno e difatti sono arrivato nella determinazione. A un certo momento ho preso il telefono, ho telefonato in questura e ho detto: sentite, ho bisogno di parlare con un commissario, qualcuno. Sono venuti la seconda mattina e poi non abbiamo visto più niente. Dopo 2 anni circa viene un maresciallo di carabinieri e mi mostra il suo bravo tesserino. Mi dica: maresciallo, se posso essere utile. C'è una fotografia della famosa cartelle. E allora io lo precedo. Dico: maresciallo, lei è venuto per quelle lì, forse? Lui mi guarda con interesse. Sì, dice, perché lei sa qualche cosa. Era anche ora che qualcuno venisse a chiedermi qualche altra cosa.
1: I magistrati di Treviso scoprono che il gruppo tiene le sue riunioni nell'Università di Padova, in una sala messa a disposizione dal custode Marco Pozzana, braccio destro di Franco Freda. Pozzana viene accompagnato all'estero da uomini dei servizi segreti italiani. Il giudice Stiz, il procuratore Calogero arrestano Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Sono tutti accusati di aver organizzato gli attentati del 25 aprile 69 alla Fiera alla Stazione Centrale di Milano e dell'8-9 agosto dello stesso anno. Tra i capi di imputazione si aggiungono gli attentati del 12 dicembre 69. Stiz trasmette il fascicolo alla Procura di Milano. 3 magistrati proseguono le indagini. Sono il giudice Gerardo D'Ambrosio e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro e Emilio Alessandrini, assassinato molti anni dopo dai terroristi di Prima Linea. In pochi mesi raccolgono prove decisive contro il gruppo Freda Ventura e nello stesso tempo dimostrano che i poliziotti e i giudici che si sono precipitati sulla pista anarchica hanno commesso numerose irregolarità. Ma l'istruttoria viene abbattuta in volo nel 74. La Corte di Cassazione sottrae le indagini ai 3 magistrati spostando il fascicolo a Roma. Il procuratore Calogero racconta il ruolo del SID, il servizio segreto di allora, per depistare le indagini e favorire l'impunità di molti imputati o sospettati.
10: Un teorema, come fu definito, puramente ideologico e dunque di parte. Il tempo gli ha dato ragione.
11: Accade che organi collocati ai vertici, comunque all'interno degli apparati di sicurezza dello Stato, cominciano ad un certo punto a lavorare non a favore delle indagini ma contro di esse, non per collaborare con i giudici ma per intralciare e depistare il loro lavoro. Marco Pozzan, uomo di fiducia di Franco Freda, colpito da mandato di cattura nel giugno 1972 per concorso nella strage di Piazza Fontana. Il Pozzan aveva dato segni di cedimento in un precedente interrogatorio e rivelato dati di notevole rilievo sulla strategia della tensione e sulla sua matrice di destra. Sarebbe stato perciò molto importante avere la disponibilità fisica del Pozzan. Il risultato invece che verso la fine di quell'anno uomini del SID avevano intercettato durante la sua latitanza il Pozzan, lo avevano condotto in via Sicilia, dove il SID aveva gli uffici di copertura, lo avevano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio per assaggiarne la tenuta e le conoscenze e infine l'avevano fatto espatriare in Spagna con un passaporto falso. Giovanni Ventura, anch'egli colpito da mandato di cattura per complicità nella strage. Anche il Ventura nei primi mesi del 72 dava segni di inquietudine e mostrava di voler fare delle rivelazioni sulla strategia della tensione. Ebbene, il SID anche questa volta interviene, ma non già per collaborare. Infatti propone, attraverso un proprio emissario, al Ventura un piano di fuga e a tal fine mette nella sua disponibilità una chiave idonea ad aprire le celle del carcere di Monza, dove il Ventura era allora detenuto, e due bombolette contenenti sostanze narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia durante la programmata operazione di fuga.
1: Le indagini restano congelate fino al 1991, quando il giudice Salvini e il pubblico ministero Maria Grazia Pradella riaprono il fascicolo. Si aprirà il processo. Nel 2001 saranno condannati gli esponenti di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni, tutti ritenuti organizzatori esecutori nella strage. Nel 2004 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ribalta la sentenza, tutti assolti. I pentiti Martino Siciliano, Carlo Di Giglio ritenuti credibili in primo grado, per i giudici di secondo grado mentono. Anche dopo le sentenze giudiziarie, soprattutto l'ultima, quella della Corte di Cassazione, restano sulla carta le intuizioni del giudice di Milano Guido Salvini, anche in relazione, come sentirete, alla strage alla questura di Milano del 1973.
12: I collegamenti fra gli episodi oggetto dei due processi sono connessi all'obiettivo politico che si voleva raggiungere dopo la strage di Piazza Fontana. Le strategie erano quelle di far decretare dopo la strage del 12 dicembre lo stato di emergenza e quindi giungere ad una situazione di riduzione delle garanzie costituzionali e ad un esecutivo più forte e in sostanza ad un quadro più autoritario. Tuttavia il Presidente del Consiglio di allora, che era l'onorevole Mariano Rumor, non aderì a questa possibilità. Allora, 4 anni dopo, la stessa organizzazione colpì, anzi tentò di colpire, l'onorevole Rumor.
1: Restano molti punti scoperti nella ricostruzione dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Pino Rauti era allora il responsabile politico e organizzativo del Centro Studi di Ordine Nuovo.
13: Il fatto che io dirigessi Ordine Nuovo, benché fosse un centro studi, ma in quel centro studi sono passati in quegli anni, credo, 15-20 mila giovani, militanti, attivisti, alcuni dei quali, alcuni, pochi percentualmente, però alcuni hanno avuto poi sorti varie, percorsi politici diversi e drammatici. Logica a un certo punto che al vertice di quell'organizzazione, in qualche modo, in quelle vicende sia stato coinvolto, devo dire sempre assolto, però coinvolto è anche comprensibile che sia accaduto. Beh, mica è facile accorgersi di cose del genere, e allora è facile che in quel campo non ci si badasse molto. E poi un agente segreto, se è segreto, chi lo conosce?
1: Il secondo punto scoperto resta la figura di Carlo Maria Maggi, responsabile di Ordine Nuovo nel Triveneto, condannato in primo grado per Piazza Fontana, poi assolto in Cassazione, ma poi condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 74, 8 morti, 102 feriti.
14: La verità è che io non c'entro assolutamente niente. Io ero ispettore di Ordine Nuovo, ma nel 69, già dall'estate, erano in corso trattative con il Movimento Sociale Italiano per il nostro rientro, che poi è stato formalizzato nei primi mesi del 70, e che Odiesi è uno dei pochi a non aver mai contattato i servizi, diciamo così, ecco, io non so niente proprio.
1: Il terzo punto oscuro è il ruolo di Junio Valerio Borghese, che solo un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 dicembre del 1970, organizzerà un tentato colpo di Stato, fortunatamente non riuscito.
15: Io combatto contro degli italiani.
16: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo.
15: I vivi e chi sono una minaccia perpetua. Allora, posso scegliere.
16: A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo. Non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
15: C'est-à-dire contre le chaos, contre le désordre, contre l'antination et contre le communisme.
1: La strage di Piazza Fontana rimane dunque un punto fermo della lunga stagione della strategia della tensione, che va dal punto di vista storico dal 12 dicembre 69 al 2 agosto del 1980, cioè da Piazza Fontana a Bologna. Centinaia di morti, migliaia di feriti, tutte vittime innocenti. Maurizio Dianese e il giudice Guido Salvini.
17: La bomba di Piazza Fontana è determinante per la storia italiana, noi siamo il prodotto anche di quella bomba. Se non ci fosse stata la strage di Piazza Fontana, la storia italiana sarebbe stata completamente diversa.
18: Negli anni il nemico è stato piuttosto la rimozione, il disinteresse, lo scetticismo, cioè l'atteggiamento di coloro i quali dicevano anche queste indagini finiranno in una bolla di sapone, sono inutili, si dovrebbero abbandonare.
1: E in chiusura di questa puntata del Lato Oscuro della Verità ascoltiamo una mia vecchia intervista al magistrato Gerardo D'Ambrosio, ormai scomparso, dove racconta il muro di gomma fatto erigere per impedire che si possa arrivare fin da subito alla verità e protagonista della contestata sentenza sulla morte di Giuseppe Pinelli, quella del malore attivo.
19: Quali sono state le difficoltà nel lavorare su storie così complicate come quelle di Piazza Fontana?
20: Lei immaginerà che la prima grossa difficoltà in un processo di quelle dimensioni era vedere di chi potersi fidare, perché sapevamo che c'era stata già un'indagine, quella iniziata immediatamente dopo i fatti, che era stata trasferita a Roma pochi giorni dopo, alludo al processo che vedeva imputato Valparida ed altri personaggi del circolo 22 marzo di Roma. Come sa, addirittura il 14 credo fu fermato per ordine della procura di Roma Valparida e fu fermato a Milano, poi fu trasferito a Roma e lì si fece anche il riconoscimento da parte del tassista che l'avrebbe visto uscire dalla banca e l'avrebbe caricato, anzi non l'avrebbe visto uscire, l'aveva caricato vicino a una zona in cui era collocata la banca dove era esplosa la bomba e poi aveva riferito questo prima ad un cliente e poi alla polizia. Per cui eravamo lì e c'era stata già una sentenza di rinvio a giudizio, era cominciato il processo a Roma e poi la Corte d'Assise di Roma, così come aveva sostenuto buona una parte delle persone allora, direi sinceramente democratiche, il processo fu trasferito per competenza a Milano.
19: La verità su Piazza Fontana, se non fosse accaduto questo, sarebbe arrivato molto prima?
20: Beh, la verità su Piazza Fontana io l'ho detto più volte, ci si sarebbe arrivati immediatamente se tutti gli organi dello Stato, a partire dalla polizia, gli organi dei servizi segreti che se ne occuparono, si sarebbe arrivati sicuramente molto molto prima, e forse si sarebbero evitate anche altre stragi in Italia, perché come non tutti ricordano, ma durante l'indagine che condussi io con Pubblico Ministero e Emilio Alessandrini, scoprimmo proprio questo, che le borse per la strage erano state vendute due giorni prima a Padova, e contemporaneamente borse marroni e borse nere, e per le stragi, perché le bombe collocate il 12 dicembre del 69 non fu solo quella della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma furono ben cinque, di cui una rimase inesplosa e fu trovata presso la Banca Commerciale Italiana a Milano, l'altra esplose nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, un'altra due esplosero sulla altare della patria, per cui c'erano degli elementi ben precisi, perlomeno sulle borse, e questi elementi dicavano che erano state usate borse Mosbach e Gruber, delle borse tedesche di plastica che non avevano scomparse all'interno, una di colore nero che era quella inesplosa alla Banca Commerciale Italiana e di Milano, e l'altra di colore marrone che era esplosa sulla una di quelle esplose all'altare della patria. E noi durante la nostra storia scoprimmo questo. Poi era stato scoperto anche che i timer erano stati comprati da Freda, i timer sono i temporizzatori per far esplodere dopo un'ora le bombe, erano stati comprati da Franco Freda, per cui a questo punto lei immagina, siccome poi scoprimmo infine che il negoziante che aveva venduto le borse si era recato alla polizia di Padova e aveva detto: guardate signori che io ho venduto quella borsa che è stata mostrata in televisione, ed era la borsa inesplosa alla Banca Commerciale Italiana, io ne ho vendute quattro contemporaneamente, una nera e tre marroni, esattamente due giorni prima della strage. Questa notizia non fu comunicata dalla polizia di Padova alla magistratura, e non fu comunicata solamente all'ufficio affari riservati, che allora c'era, che era della pubblica sicurezza, e rimase lì, ci arrivammo solamente noi durante la nostra istruttoria e stabilimmo che effettivamente c'erano prove consistenti nei confronti di questo gruppo di Padova, altre poi ne trovammo specificamente nei confronti di Ventura, e questo addirittura confessò di aver messo le bombe del 69, quelle che in precedenza erano state attribuite agli anarchici, mi riferisco in particolare alla bomba che era stata messa all'ufficio gambi della stazione alla fiera di Milano, e alle 10 bombe che erano state collocate sui treni l'8 agosto del 69. Fino lì le confessarono tutti. Poi naturalmente Fred Ventura, che confessò, disse che poi lui era uscito dal gruppo perché vi era entrato per conto di un agente del servizio segreto rumeno, che poi altri non era che Guido Giannettini, e poi scoprimmo essere un agente segreto. Anche lì purtroppo le istituzioni non si comportarono bene, perché ci fu opposto il segreto politico militare, che fu tolto poi dopo molto tempo da Giulio Andreotti, da onorevole Andreotti, quando era ministro della, quando fu nominato ministro della difesa, ma non lo tolse formalmente, rispondendo alle numerose richieste in tal senso che noi magistrati abbiamo fatto, ma lo tolse dando una intervista a un giornalista, per cui lei capisce che non... E poi alla fine, quando noi cominciammo a battere proprio sui servizi, sullo Stato Maggiore della Difesa, il processo ci fu tolto.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 9.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
4: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
3: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
5: Grazie, buonasera a tutti.
3: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
6: Grazie, buonasera.
3: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
5: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità, ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva, e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo, abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro, e abbiamo fatto 3 incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
3: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
5: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa. Anzi, a scuola abbiamo avviato una commissione riparativa costituita da studenti e docenti. Cerchiamo di diffondere il paradigma riparativo, quindi l'idea secondo la quale in qualunque conflitto ci sono ferite, e queste ferite, se possibile, vanno riparate. E, no, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
3: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
4: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata, cioè nei fatti io mando alle scuole, oppure la mia equipe manda alle scuole quello che facciamo, e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti, e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza, l'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere, per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti, e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo, e gli studenti da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti si sentano adulti, cioè si sentano cittadini con una responsabilità.
3: Allora, sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
0: Sì, era il 2020.
3: E... 6 anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
0: Sì.
3: Ecco. Come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime. Per cui tu sei venuta a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo 6 anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
0: È stato appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa Rocca Tagliata. E la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito insomma con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo, quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua che hanno imparato stando al gruppo, e insomma ero interessata a provare a imparare la stessa lingua, e negli anni ci si riesce, si costruisce insieme, e quindi continuo ad essere molto contenta.
3: Ti sei sentita cambiare dentro progressivamente attraverso questa esperienza, o che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
0: Sicuramente il mio modo di rapportarmi con gli altri, diciamo l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
3: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok. Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
6: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
3: Dottoressa,
6: molto complesse.
3: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è il professore Yuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani. Bene. Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. Poi su questo la faccio parlare con il professor.

0: quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove è vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la Monaca di Monza, tanto per capire. È solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale dove al centro si pone la persona, e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi, che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali. Nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata, e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana, di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
1: dottoressa,
0: la festività.
1: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
2: Parola per parola.
0: Allora, siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
2: Io lavoro in carcere dal 1979.
0: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la Polpen, per cui ci si meravigliava di perché ci si interessasse di chi aveva commesso reati e non di chi stava lì 24 ore al giorno con fine pena mai, la polizia penitenziaria. Mi riferisco, poi loro divennero appunto un corpo della polizia penitenziaria. Prego, professore.
2: Prego, su che parlo, Max?
1: Il punto è, la professoressa stava dicendo che il rispetto della dignità umana è alla base di quello che poi è stato l'intervento normativo.
2: Vero, tra le cose dette una è questa. E certo, come faccio a non essere d'accordo? Siccome siamo d'accordo, è meglio che andiamo sulle finezze, perché... in generale siamo d'accordo. Una delle mie posizioni, cara dottoressa, è che va completamente d'accordo con quello che lei diceva, però io aggiungo questo dettaglio, che la mia esperienza, 47 anni di carcere, mi dice che ai detenuti non basti lavorare.

0: lavorare. Perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, è una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però, insomma, la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che sia più
1: altro.
0: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buone? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io, l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere, sento certo l'importanza del lavoro, che spesso il detenuto, no, spesso, intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
2: Allora,
0: finisco, scusa un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino, e quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
1: Qua parliamo di un altro settore, allora il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono dai
2: nostri
1: territori.
2: Facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza, e vorrei poi farli emergere.
1: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa e multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che, certo, non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o d'angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio.
2: Grazie,
1: ringrazio,
2: dottoressa.
1: Il professore.
2: Grazie.
1: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
2: Grazie
1: molte.
2: A lei,
1: grazie. Che mi ha coinvolto.
2: Grazie.
0: Ok, buonasera, grazie. Per oggi e prossimamente sentirci.
2: Allora, grazie ancora. Torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi diciamo che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto, come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
3: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo, per esempio, sofferto da Antonio. Quindi
0: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
3: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di come dire, ricostruzione di riflessione sia individuale che collettiva in classe. Potrei, adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio, e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati. O l'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
2: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, okay. Così rientriamo poi in studio.
4: Sono le 10 e 24 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
3: No, e credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà, cioè prima di tutto dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti. Cioè, essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè, io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile e significativo. L'ultimo aspetto è la libertà come possibilità di cambiamento, cioè nel momento in cui io mi rendo conto che cioè, ho capito cos'è successo, ho capito dove, come ho fatto ad arrivare a questo punto, è lì esiste quello spazio di libertà che posso giocarmi per poter cambiare la mia vita. I miei studenti sono passati da uno stato di totale scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
2: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza. Il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre, uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza, di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
0: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448. E in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione, che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
2: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Jean-Marie Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor Aparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale. E su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora, Peter, manda il contributo per cortesia.
7: Zia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
8: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
9: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition. Unica proposta di vendita.
8: Ma lei aveva una novità. Qual è?
9: Sì. È saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato, non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
8: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
9: Devo avvertire il direttore?
8: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
2: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona, e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa come dire, onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa, come dire, limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
3: Allora, la scuola è un tema enorme, questo, è quello della, come dire, del ruolo che la scuola ha nel nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura. Gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici, ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono, ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque i ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. Questo tipo di incontri, e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo. Cioè, io, studente, faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo, dentro trovo di tutto. Trovo padri, trovo madri, trovo zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. Se, e la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso,
2: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi, attraverso la cognizione critica della realtà, io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
3: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
0: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
2: Vai Iuri, no, poi sentiamo Beatrice. Allora, Beatrice. Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno, ma anche verso se stessi, è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo, per esempio, ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretta in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai e riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
10: Assolutamente sì, perché al gruppo, appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto, e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti, che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte, e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me, appunto, in questo percorso.
2: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi, o progressivamente ti sei invece magari sentita un po', come dire, isolata, alienata, alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
10: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto in, diciamo, in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
2: Sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro, gli si dice: stai nella manica di fannulloni, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, guerra contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano perché sono scesi in piazza.
10: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti, cioè se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita e viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, insomma, diciamo, si cresce e quindi si è in grado di...
2: Professoressa,
10: parlare.
2: Vedo che voleva dire...
3: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi, cioè io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
2: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
3: Ma perché qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
2: sia... riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione poi si è trasformata in una riflessione individuale.
3: Per quello che esatto, io per quello che dico parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico a ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè, sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
2: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
0: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone, i loro occhi, via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parlava l'editore, diceva, o Gian Maria Volonté, che diceva bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
2: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni scompare in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore ed interprete Gharib. Viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana ritenuta genericamente legata ad Al-Qaeda. Dopo un ultimatum all'Italia per il suo ritiro di tutte le truppe entro 48 ore, alla fine Baldoni viene ucciso. La data esatta e il luogo della morte non sono però mai stati accertati. Nel luglio 2005 la Croce Rossa entra in possesso di un frammento di osso che si pensa potesse appartenere al corpo di Baldoni. Questa ipotesi viene poi confermata il mese successivo con i risultati delle analisi del DNA eseguite dal reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. I resti del cadavere di Baldoni vengono riportati in Italia solo nell'aprile 2010, a quasi 6 anni dal suo omicidio. I funerali saranno celebrati a Preci il 27 novembre 2010. Sandro Baldoni, fratello di Enzo, denuncia i lunghi anni di silenzio sulla morte del freelance.
4: Da un po' di giorni noi sappiamo, abbiamo fatto fare una controperizia e quindi è sicuramente mio fratello.
5: Quindi la controperizia ha confermato la certezza dei ROS che hanno indagato?
4: Sì.
5: Cosa avete pensato dopo tutti questi anni?
4: Sono cose che tornano ad aprire le ferite. Finalmente qualcuno si è impegnato a fare qualcosa.
5: Aveva avuto la sensazione che qualcuno non si fosse impegnato a suo tempo?
4: Beh, insomma, per anni non hanno fatto niente. So che adesso tutti si metteranno il cappello su questa cosa qua, no? Dal punto di vista politico. E invece per anni non hanno fatto niente, i vari governi di tutti i colori. Poi grazie alla tenacia di mia cognata, devo dire, della moglie di Enzo, ci sono mossi un paio di persone, giudice Saviotti, che ha dato impulso forte alle indagini, un colonnello dei ROS che si chiama Macilenti. Poi sono stati in realtà loro quelli che hanno dato impulso alle indagini e a questo ritrovamento.
5: Il ritrovamento dov'è avvenuto?
4: Non sappiamo bene perché ancora non abbiamo parlato dei particolari.
5: Oltre al ritrovamento dei resti c'è stato anche una ricostruzione di ciò che è accaduto a suo fratello?
4: Dobbiamo parlarne ancora, non sappiamo bene.
5: Come sta? Come si sente?
4: Come sta? Si sta appesi in queste situazioni. È come quando si riapre una ferita, ma insomma, però abbiamo lottato tanto perché qualcuno si impegnasse a fare qualcosa. È un po' una chiusura di una storia. Forse le storie, anche questo tipo di storie, hanno bisogno di una chiusura, no? Dolorosa, ma insomma. È quello che tentavamo di fare, perché è l'unica cosa che rimaneva da fare.
3: Enzo Baldoni nasce a Città di Castello, provincia di Perugia, 8 ottobre 1948. È sposato con Giusy Bonsignore ed è padre di 2 figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alè, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare. Così, insieme alla moglie Giusy e all'amico Marco Andolfato, gestisce l'agenzia Le Balene colpiscono ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie geniali e innovative per numerose marche nazionali e internazionali, Enichem, Bic, Gillette, McDonald's. Come altrettanto risulta creativo il sito internet delle balene, divertente e dissacratore. Enzo Baldoni insegna all'Accademia di Comunicazione di Milano e conserva un posto importante nell'Art Director Club. Oltre al lavoro, coltiva le sue passioni, quelle che porta avanti da una vita, come i fumetti. cura infatti le edizioni italiane delle Strisce di Gary B. Trudeau, di cui è anche traduttore da 20 anni, Frank Miller, Gerard Lazier. Soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Collabora per alcune prestigiose testate giornalistiche, Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. L'amore per la scrittura lo porta infatti in varie parti del mondo. I suoi viaggi non si trasformano mai in avventure di turisti in cerca di brividi. Passo le vacanze, dice Baldoni, viaggiando dove succede qualcosa, e colleziono personaggi strani, interessanti, spesso guerriglieri. Negli anni Enzo Baldoni è in Messico, Chiapas, nella selva La Candona, sulle tracce degli zapatisti e del subcomandante Marcos. Si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milo e insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. È in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nel lebbrosario di Kalaupapa nelle isole Hawaii. Baldoni mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani Ai Ai King. Si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Ktu, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. In Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC, l'esercito del Pueblo. Baldoni intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milione. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mita e si fa liberare dello stesso capo militare che ordina la sua cattura. Dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra come Benjamin Wheeler, l'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Invece sono lontano 1000 miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono un curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime ad imbracciare un mita per difendersi. Tra luglio e agosto del 96 si reca in Messico, Chiapas, a San Cristobal de las Casas. Per strada incontra una simpatica signora francese, Daniel Mitterrand. Mentre parlano di nipotini e del tempo che passa, il discorso cade sugli zapatisti. Daniel invita Enzo sugli altos dei Chiapas, dove intervista il subcomandante Marco. Secondo Baldoni, Marcos e gli zapatisti hanno successo perché colpiscono il cuore degli indios, dei messicani, degli occidentali. Il suo pezzo esce sul mensile Linus, si intitola Culo e Carisma. Marcos, scrive Baldoni, ha due qualità fondamentali per un leader, carisma e culo. Il carisma se lo è guadagnato sul campo. 12 anni fa si bruciò tutti i ponti dietro le spalle e andò nell'alto del Chiapas con altri 4 compagni, probabilmente addestrati in Salvador o in Nicaragua. Il compito di questi guerriglieri di formazione marxista era quello di sollevare i sottoproletari indigeni secondo lo schema classico della guerriglia cubana, vietnamita o sandinista. Ma nel frattempo è successo qualcosa di grosso. La caduta del muro di Berlino, il lento declino di Cuba e qualcosa di sottile, la vita quotidiana con i discendenti dei Maya, con la loro filosofia, il loro complesso sistema di simboli, la loro magia. Di miglia in miglia aeree Enzo Baldoni si reca poi in Indonesia. Per la rivista Linus e il quotidiano La Repubblica, nel suo soggiorno tra agosto e settembre 99, realizza un'intervista esclusiva ad Alejandro Freitas Guzmão, il leader dell'East Timor Student Forum, considerato il Nelson Mandela del sud-est asiatico. Il 30 agosto del 99, in un referendum, il 78,5% della popolazione di Timor non accetta l'autonomia proposta da Jakarta e decide la sua indipendenza dall'Indonesia. Enzo Baldoni scova Alex Guzmão dentro il bunker dell'ambasciata britannica, nei giorni terribili in cui le milizie scatenate dagli indonesiani bruciano le case di Timor-Est tagliano le teste degli oppositori e le mostrano in pubblico. È un ritratto di uno studente di filosofia dall'aria timida e mite, diventato capo guerrigliero con grandi ambizioni in politica nel mirino dei servizi segreti indonesiani. Dopo 18 anni di giungla e 8 di carcere duro, Gusmão non perde mai la fiducia nella liberazione e nell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Scrive Enzo Baldoni. Scrive che la prima cosa che farò quando Timor-Est allaccerà rapporti con l'Italia sarà una partita di calcio tra Inter e Timor-Est. Diglielo a Moratti. E poi ride di gusto, una risata contagiosa. Che personaggio. È molto abile, gioca su due livelli. È capace di essere ridanciano, retorico e molto secco, coinvolgente o minaccioso. Ha un carisma travolgente, lo ami a prima vista. L'intervista fila via liscia, è un po' una chiacchierata tra due persone. Nel 2000 Baldoni raggiunge la Birmania. È in quella terra dove dominano ancora dittatura, repressione contro ogni forma di opposizione. Realizza uno straordinario reportage pubblicato dal settimanale del quotidiano La Stampa, Lo Specchio del venerdì. Descrive una storia dimenticata, quella della minoranza etnica Karen, impegnata nella sua crociata dei bambini. Scrive così Enzo Baldoni. Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte è uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. Dall'altra ha una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta, decisa a spazzare via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime, con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide, prima l'assalto all'ambasciata della Birmania a Bangkok, poi quello all'ospedale di Ratchaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luder e Johnny. Le foto dei gemelli dodicenni con il sigaro birmano tra le labbra ha fatto il giro del mondo. A Kalau Papa, nelle isole Hawaii, c'è il lebbrosario più bello del mondo. Nessun giornalista c'è mai entrato. Nessuno dunque ha raccontato la storia di questo luogo di solidarietà e di dolore posto nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Enzo Baldoni ci arriva nel 2002 e scrive: Morbo Nansen? Bullshit. Mia nonna è morta di lebbra, mio padre è morto di lebbra,

Hawaii. Poi dall'Ebrosario delle isole Hawaii Enzo Baldoni raggiunge Bucarest. Si aggira nelle fogne della capitale rumena, là dove bambini si iniettano nelle vene droghe pesanti e sniffano colla Aurolac dagli effetti devastanti, mentre prostitute non ancora donne vivono la loro totale emarginazione. Si scaldano dormendo accanto alle condutture di acqua calda centralizzata realizzate dal dittatore Ceausescu. Ma nel viaggio negli inferi di Bucarest Enzo non è solo. Con lui c'è il clown Milud Oukili. Scrive Enzo Baldoni. Una discesa nelle fogne di Bucarest, calde, puzzolenti e schifosamente umide, tra piccole prostitute e bambini drogati, dove certe notti può incontrare un diavolo, o forse un angelo, non si sa bene, Milud Oukili, clown e capobanda, che ha strappato alle fogne, alla prostituzione e alla colla centinaia di ragazzini brutti, sporchi e cattivi. A Enzo Baldoni interessano figure carismatiche, quasi mitiche, guerriglieri e leader politici spesso borderline, che combattono per le proprie idee. Nel 2003, nel suo viaggio in Colombia, narra le storie di Nancy, Mariana e Moronska, Estrella, giovani militanti delle FARC. Sono quattro donne che hanno lasciato figli e famiglie per indossare una tuta mimetica, ma non rinunciano ad un filo di rossetto, ad un pizzico di civetteria e a molta tenerezza. Scrive Enzo Baldoni, un po' Maracagolla. Lei è diventata prima una terrorista e poi una guerrigliera. Mariana viveva a Bogotà. Nel 1986 cominciarono Los Años de los Sicarios, i sicari, molto spesso agenti dei servizi segreti, organizzati dai generali dell'esercito e dalla destra. Cominciarono ad ammazzare sistematicamente chiunque fosse comunista. Fu una strage, racconta la comandante. Nos matavan por pensar distinto. Ci uccidevano perché la pensavamo diversamente. Non mi piacciono le armi e non mi piace la guerra, ma era l'unico modo per continuare a lottare senza venire uccisi. Entrai così in clandestinità nella guerriglia urbana. Sono sempre stata una precisa. Ero brava a preparare le bombe. Più che altro usavamo dinamite e micelenta, raramente il TNT. Lo stesso anno, sempre in Colombia, Enzo Baldoni si imbatte nella perfidia del comandante Ramon, a capo di un gruppo paramilitare minore ma pericoloso, comunque tollerato dalle FARC. A Ramon però Baldoni conserva un trattamento diverso, perché Ramon non è il subcomandante Marcos, neppure Guzmão, neppure Nancy, Mariana, Morosca e Estrella. Ramon è un uomo spietato che uccide i contadini per il controllo del territorio. Scrive a quel punto Enzo Baldoni. Arriviamo a Tacueyo, proseguiamo per San Diego. Il sentiero si fa più duro, sale ripido, puff puff. Quando penso che non ce la faccio più, misericordioso, appare un cancelletto di legno basso. A guardia un tizio in jeans e fucile a pompa. È l'ingresso dell'accampamento. Facciamo ancora 20 metri in discesa, tra gli alberi ci viene incontro cordiale un signor brizzolato in maglietta nera, pantaloni mimetici, cinturone, pistola alla cintura, cappellino mimetico floscio. Somiglia vagamente a Sean Connery. È il comandante Ramon. Bienvenidos, bienvenidos. Ci stringe le mani. Il vecchio Don Giulio dignitoso gli stringe la mano con solennità. Gli altri sono guardinghi. Questi signori sono pur sempre quelli che fino ad un paio di anni fa ammazzavano i Paez per il controllo del territorio. E sulle pagine del settimanale Diario il comandante Ramon si trasforma nella controfigura del colonnello Kurz, descritto nel celebre libro di Conrad, Cuore di Tenebre. Povero comandante Ramon, povero Peter Pan invecchiato, povero Kurz della Mutua. Sarebbe una figura

0: Quasi comica se gli occhi dei ragazzini che lo seguono adoranti non ricordassero che invece è tutta una storia di sangue, di sequestri, di uccisioni e di vite buttate. Siamo nel luglio del 2004, la casa editrice Saggiatore commissiona a Enzo Baldoni un libro inchiesta. L'idea è brillante, Enzo dovrebbe narrare le storie dei capi carismatici e dei combattenti senza nome delle mille guerriglie sparse per il mondo. Lui invece progetta da tempo un viaggio in Kurdistan. Vuole raccontare le testimonianze dei Peshmerga, i partigiani curdi, impegnati nella costruzione di uno Stato indipendente. È il 27 luglio 2004 e Enzo Baldoni annuncia la sua discesa nell'inferno iracheno. È tornato il momento di partire, scrive Enzo Baldoni. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: Baghdad, Baghdad, Baghdad. E alla fine ho dovuto cedere. E alla fine scrive le sue riflessioni sulla morte. Non ho una particolare paura della morte, l'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte, poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ricostruiamo la scomparsa e la morte di Enzo Baldoni.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 20 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario. È il 20 agosto 2004 e sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato, Enzo Baldoni collabora dunque con il Diario, diretto da Enrico De Aglio.
5: Le ultime notizie sono di 24 ore fa ed è stata una sua telefonata, dal telefono satellitare, in cui assicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si è imbarcato, che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. Io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan.
0: Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. Siamo il 23 agosto 2004. Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, non sembra preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima dall'Iraq era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista Garib.
6: Le ipotesi sono due: quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato da qualche parte, lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti perché uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa, ovviamente mantenendolo in vita, perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso da qualche parte. Si è rivolto a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale, ma proprio dettato dalla base. Magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale, che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti, e quindi stiamo aspettando.
0: 24 agosto 2004, l'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese.
7: Baldoni, I'm from Italy. I'm 56
8: years old.
0: Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia, ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche il volontario per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale Diario Enrico De Aglio giudica comunque positivo aver visto vivo il collega Enzo Baldoni.
5: Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che era presente a se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare, di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante. Dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente. C'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione dei due convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che è assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email, il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e due le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, che era l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia, l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori, e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare.
0: E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli.
9: Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso.
0: In quelle ore il settimanale Diario scrive un appello per la liberazione di Enzo Baldoni. In poche righe ricorda il ruolo del giornalista in Iraq, non un inviato embedded ma un cronista di pace. Scrivono quelli del Diario: vorremmo far sapere agli uomini che lo hanno in custodia chi è Enzo Baldoni. È una persona animata di sentimenti d'umanità per le persone che soffrono nel mondo. È un giornalista indipendente e assolutamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale diario, settimanale Libero, nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono così ai rapitori con parole commosse e piene di speranza.
8: Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo. Babbo, un bacio forte da tutta la famiglia. Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista.
0: L'allora ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come giornalista era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno.
10: Liberate subito il nostro ostaggio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno.
0: 26 agosto 2004, intorno alle 23, l'emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Franco Frattini parla con i responsabili della televisione araba, poi racconta le sue impressioni in Italia.
11: I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa.
0: Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni.
12: Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera. Abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti. Però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile.
0: In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista arriva all'aeroporto di Baghdad e si collega con Radio Città del Capo di Bologna.
13: Ma ho trovato la situazione normalmente tesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso un taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo a Palestine. È una città tesa, nervosa. Anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, aspettando i poliziotti hanno cercato di fermarlo. La folla è saltata addosso i poliziotti hanno iniziato a fare la pistola, hanno sparato a buttinare.
0: Il 10 agosto 2004 Enzo Baldoni racconta così la vita a Baghdad.
13: In questo momento stiamo girando nella circonvallazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa. Vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Sadr City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sadr City.
0: Il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli scontri.
13: Siamo stati a Fallujah, io e Garib, che è il mio interprete amico e angelo custode soprattutto.
14: sono andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. I giornalisti, questo primissimo giornale indipendente a Fallujah.
0: In quei giorni Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante dunque nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari. In entrambi i casi è riuscito ad entrare nella città, a consegnare viveri medicinali e trarre in salvo donne e bambini mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Sarti, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohamed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohamed all'ospedale di Emergency a Sulaymaniyah. Il 20 agosto 2004 viene rapito dunque da un'organizzazione specializzata in rapimenti di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Viloslavo.
15: L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini, manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Al-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait e facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate vie di fatto che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi ricordiamo scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade.
0: 7 settembre 2004, al termine dell'udienza del direttore del SISM, Nicolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato rapidamente l'esito delle trattative, forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro.
16: Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità di politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu o non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno, non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISM.
0: Storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova di Diario mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti in Iraq.
17: Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare, e questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque hanno deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo come è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISM, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione di due ostaggi francesi, due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori, che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, e con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi, si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani, insomma, tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone, e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti.
0: Giornalisti come Enzo Baldoni portano solidarietà in terre martoriate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla morte, massacri senza senso, di conflitti senza fine, ancora oggi nel nuovo millennio. Il racconto di Enzo Baldoni mentre cammina nei corridoi del reparto dei grandi ustionati dell'ospedale della Croce Rossa a Baghdad è la testimonianza di un uomo di pace.
18: Mi hanno portato per i reparti e io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e, insomma, confesso che mi sono messo a piangere.
0: Di lui rimane il suo testamento, che racconta più di ogni altra cosa chi era Enzo Baldoni. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui serbo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe anche essere la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora. Allora, il tardo pomeriggio, verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, non è una cattiva morte, eh? Ci sono stato vicino, ti prende sempre una gran serenità. In uno dei miei viaggi andrà bene la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Verrà data comunicazione naturalmente per posta elettronica alla lista Enzo B e a tutte le altre mailing list che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mezzi che credono. Lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno mai essere pronunciate. Dolore, perdita, vuoto, incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile. Il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso e ci ha lasciato. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico. Quindi dateci dentro e non risparmiatemi. Tanto non avete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini, paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che comincia a suonare musiche allegre, violini, sax e fisarmoniche Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo? Mica tutto voi. In fondo sono io che pago. Datene un po', anche me. Voglio che si rida, avete notato? I funerali si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte e si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie cenere in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi incrociano i binari, poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. I dolci poche ore prima sfornati. Nei portafogli qualcuno porta le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi da mostrare orgogliosi ai parenti lontani. I bambini più piccoli piangono. Le madri li accarezzano di poco accanto. Chi legge, chi dorme, chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il rapido 904 è come un mulo. Solo le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e poi si chiudono.
4: Annuncio ritardo.
3: L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno, proprio nessuno, nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nulla. Il treno riparte alle 18:35. Il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella, sfiora Prato con i capannoni del tessile e si avvia verso il tratto appenninico. Il sole è già tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discute di calcio e di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare paesaggi montani che sanno di terra incolta, pascoli liberi, chiesette abbarbicate su cucuzzoli impervi, minuscoli borghi e ancora gallerie, vallate e colline, fiumi e piccoli laghetti, ponti e dighe, salti d'acqua, gente in bicicletta, contadini che arano la terra, cascinali. Il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:55 imbocca la galleria Tavernio a San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 18:08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante.

0: La deflagrazione crea uno squarcio enorme dentro nel vagone. La gente urla come impazzita, apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sambro. Alla fine si conteranno 16 morti, 267 feriti.
1: Quasi con certezza da un ordigno l'esplosione che stasera alle 19.15 ha squarciato una vettura di coda del rapido Napoli-Milano a metà della galleria direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato.
0: Rosaria Gallinaro, testimone, vede salire sul treno gli attentatori mentre depositano l'ordigno.
2: Io stavo in corridoio perché mio marito era andato a comprare un pacco di biscotti ai ragazzi. Sono uscita fuori, non c'era nessuno in corridoio perché prima era affollatissimo, poi si è svuotato.
3: Questo a dove?
2: A Firenze, quando il treno si è fermato. Perché Roma-Firenze questo treno era affollatissimo e c'erano delle persone sedute a terra in corridoio. Quando si è fermato questo treno si è svuotato, sono uscita fuori, non c'era più nessuno. Poi mi sono messa a guardare un po' la gente che scendeva. A un certo punto mi sono fermata, mi sono guardata in giro perché stavamo dalle ore lassù. Io ho visto questo signore che appoggiava queste maledette borse là sopra. Ho guardato questo.
3: Cioè nella reticella?
2: Sì, io stavo con le spalle al finestrino, e lo scomparto mi era di fronte e i ragazzi erano di fronte a me e questo signore stava sulla mia destra. Come ho visto una signora che stava lì, come ho visto una ragazza che mangiava una mela, che poi l'ho rivista dopo, questa ragazza, dopo l'incidente. Chiamiamo l'incidente. Io ho visto questo signore che metteva queste borse.
3: Erano due borse.
2: Due borse. Mo adesso la discussione trasversale, perpendicolare, io le posso far vedere come stavano queste borse. L'ho guardato, come ho guardato a tante altre gente, poi è arrivato mio marito con i biscotti, siamo entrati dentro, abbiamo dato i biscotti ai ragazzi.
0: E di poco accanto ci sono altri passeggeri.
4: Il treno ha continuato per due secondi a camminare, mio marito ha tirato il freno di allarme e poi...
5: Beh, io ero lì seduto, a un certo momento ho visto un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia.
4: C'era un capotreno che diceva, avanti signore, tutti quanti, raggiungete il vagone ristorante.
6: Mi sono trovato in quella marea di sangue, bruciavano i vestiti, bruciava tutto, morti dappertutto.
7: Signora, lei ha visto feriti, morti?
4: Per terra, l'ho visto.
6: Anche mia mamma l'avevo di fronte.
0: La sera del 23 dicembre dell'84, Antonio Calabro sta raggiungendo il nord insieme ad altri napoletani. Lo scoppio della bomba gli ha provocato ferite gravi in tutte le parti del corpo.
8: Beh, il ricordo me lo dicono più gli altri, perché appunto mentre stavano vedendo la domenica sportiva, si interruppe il video, dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa che disse la notizia. No, fortunatamente io stavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, che mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione. Mi ritrovai direttamente sotto le macerie.
9: Lei viaggiava da solo o in compagnia?
8: Viaggiavamo io, mio padre e mia mamma. È facile pensare che in quei periodi, no, l'antivigilia, si va a trovare dei propri familiari che vivono fuori, e infatti io mi trovai a dover viaggiare appunto il 23 per raggiungere mio fratello che lavorava a Milano, per passare il Natale insieme a lui, e ai miei genitori, e poi a Capodanno dovevo andare a Parigi dove stava mia sorella e mio cognato.
0: E allora, riavvolgiamo il nastro del racconto. L'attentato viene compiuto domenica 23 dicembre 1984, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno, trainato dal locomotore E44030, è pieno di viaggiatori che ritornano a casa o si recano in visita ai parenti per le festività. Intorno alle 19.08 il convoglio viene dilaniato da una esplosione violentissima mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della grande galleria dell'Appennino in località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera solitamente i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli del corridoio della nona carrozza di seconda classe al centro del convoglio. L'ordigno viene collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Esattamente al contrario della strage sul treno Italicus del 4 agosto del 74, questa volta gli attentatori attendono l'ingresso del veicolo nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio avviene infatti a quasi metà della galleria e provoca un violento spostamento d'aria che frantuma tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causa 16 morti e 267 feriti. In seguito i morti sarebbero saliti a 16 per le conseguenze dei traumi. Viene attivato il freno di emergenza e il treno si ferma a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 da quello nord. I passeggeri sono terrorizzati e a questo comprensibile stato di animo si affianca il freddo dell'inverno appenninico. Del resto, è il 23 dicembre. A chiamare i soccorsi utilizzando un telefono di servizio presente in galleria è il controllore Gian Claudio Bianconcini. Al suo ultimo viaggio in servizio e pur ferito sopravvive all'esplosione. Il presidente del Consiglio Bettino Craxi dice amaramente: si è voluto sporcare di sangue questo Natale, mentre il presidente della Repubblica Sandro Pertini nel suo ultimo messaggio di fine anno chiede giustizia.
10: Vi entro con l'animo pieno di tristezza e di angoscia. Risuonano nel mio animo ancora il pianto e le proteste dei parenti delle vittime dell'ultima strage, ignobile strage, di Val di Sambro. Io mi chiedo questo, 5 stragi abbiamo avuto, tutte con lo stesso marchio d'infamia e i responsabili non sono stati ancora assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcheduno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia e hanno

0: nati dalla P2, da questa associazione a delinquere. Ebbene, i nuovi servizi segreti cerchino di indagare, non si stanchino di indagare. Non si fermino ad indagare soltanto in Italia, vadano anche all'estero, perché probabilmente la sede centrale di questi terroristi si trova all'estero, e cerchino di assicurare alla giustizia i colpevoli, perché, ripeto, i familiari delle stragi, io ho assistito al pianto disperato dei familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna, e poi l'altro giorno i parenti delle vittime della strage di Val di Sambre. Deve essere resa questa giustizia a questi parenti e al popolo italiano.
1: L'iter giudiziario è complesso e non privo di colpi di scena. Le indagini si indirizzano subito su una duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore che aveva appena trascorso un breve periodo di detenzione, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Essa porta verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Massimo Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana viene avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro a Roma del boss mafioso Giuseppe Calò, cui segue il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, affittuario e sodale di Cercola, di due congegni radioelettrici in grado di innescare un'esplosione, compatibili con quelli utilizzati per la strage. Poi in un casale dello stesso Cercola, presso Poggio San Lorenzo, vicino a Rieti, di due pani di esplosivo Semtex H, di cui uno ridotto di circa un chilo, sei cariche di tritolo, di cui una mancante di 40 grammi, e nove detonatori. Le perizie, condotte prima a Roma e poi a Firenze, dimostrano come quel tipo di materiale fosse compatibile con quello usato nell'attentato al treno. Emergono rapporti tra Cercola e un tedesco, Friedrich Schraudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato e ritrovati dalla polizia a casa di Cercola. Nei mesi successivi, due membri del clan Misso iniziano a collaborare con la giustizia. Il primo è Lucio Luongo, che conduce gli inquirenti all'arsenale del gruppo. Un altro componente della banda, già detenuto, Mario Ferraiuolo, inizia a collaborare, confermando che il clan, oltre all'attività di criminalità comune, si muove anche per finalità politiche, e sostenendo che si erano svolte riunioni con Abbatangelo, il quale ai primi di dicembre dell'84 avrebbe consegnato a Misso armi, detonatori e un pacco chiuso contenente esplosivi portato a Roma da Luongo una settimana prima di Natale, affermazioni poi confermate da Luongo. Nell'ottobre dell'85 Calò è incriminato come mandante della strage, mentre altri 22 ordini di cattura sono emessi per Misso e la sua banda per reati vari. Oltre a quello di strage e porto di esplosivi, tra i ricercati c'è anche Gerlando Alberti Junior, nipote omonimo del capomafia siciliano Gerlando Alberti, legato alla famiglia di Calò ma trapiantato nel clan Misso e considerato dalle indagini elemento importante di un collegamento tra le due organizzazioni per l'esecuzione della strage. Il 9 gennaio dell'86 il pubblico ministero Piero Luigi Vigne firma ordini di cattura tra gli altri contro il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò e Giuseppe Misso, boss del rione Sanità di Napoli. Nella loro sentenza ordinanza di rinvio a giudizio i giudici di Firenze scrivono: la strage sul rapido 904 è stata suggerita con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti

0: della criminalità organizzata che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine del terrorismo come l'unico reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno della lotta dello Stato. Lo specifica in modo chiaro il PM Piero Luigi Vigne nel processo di primo grado.
1: Nel dicembre dell'84 non era proprio quella tra quelle che io chiamo le emergenze quotidiane della nostra Repubblica, perché in realtà è un non senso parlare delle emergenze, bisogna parlare di quotidianità che bisogna far diventare emergenza. Ma l'emergenza allora forte non era la mafia? Finite le aggressioni più sanguinose del terrorismo? Non c'era una mobilitazione che proprio allora prendeva piede contro la mafia? Ecco a cosa obbedisce. Quando dicono distogliere, allentare la presa, distogliere l'attenzione dello Stato, ma non è mica portar via tre poliziotti da Palermo per portarli sulla linea ferroviaria. È prospettare falsamente un altro tipo di emergenza per distogliere l'attenzione dalla vera emergenza. Strage politica perché? Perché la mafia, con l'estensione del suo potere economico, non solo allaccia rapporti con altri ambienti criminali, i colletti bianchi, no? Le finanziarie, ma diventa sempre più sensibile all'assetto politico dello Stato. Mafia e Camorra hanno sposato il progetto politico reazionario.
0: Poi ci sono gli imputati. Claudio Cercola nel processo di primo grado per la strage sul Rapido 904.
2: Nell'84, prima di settembre, forse direttamente già da luglio, io mentre camminavo per via Margutta con un quadro sotto braccio antico, mi ha fermato un signore. Si presentò, sono libanese, io ho detto io sono commerciante, ho uno studio qui in questa via, commercio, mi interesso di questo. Abbiamo parlato circa un'ora di queste cose. Ovviamente è entrato un rapporto di fiducia. Ah, mi disse, ma non c'è un tecnico di dove sei tu, un collaboro che mi può fabbricare degli apparecchi, e mi spiegò a che cosa gli serviva. Conosco un ragazzo, un signore che fa gli antifurti, lo conosco da tanti anni, provo a domandarglielo. E così feci, lo domandai a Federico Sciauri.
0: Franco D'Agostino, imputato, legato alla criminalità organizzata, parla di Friedrich Schraudin, l'uomo che avrebbe realizzato i timer della bomba.
3: Una volta mi diede a trovare Guido che era malato e verso una certa ora, 8:30, sentì suonare il campanello e Guido mi disse dovrebbe essere Federico. Infatti era Federico che entrò con questo scatolone di cui li appoggiò sul letto e con una scatola 24 ore e di cui lui aprì questa scatola e c'erano queste macchinette. Al che stavano per parlare e Guido mi disse mi è arrivata la compagnia. Puoi andare, Franco. E io me ne sono completamente andato. Un'altra volta a casa mia, venne con una busta, Guido mi disse dovevamo giocare a carte e doveva arrivare Mancini Ruggero, Leonardo Renato ed altri amici per fare la partita a carte. Guido mi disse, deve arrivare Federico, doveva venire a casa mia, ma dato che io vengo a casa tua per fare la partita, gli ho detto se passava qui. Venne Federico con una busta, si assentò, e si assentarono tutte e due, devo parlare con Federico in salotto. Io nel frattempo ero in cucina, dopo una mezz'ora che loro parlavano, arrivò Mancini Ruggero, dice allora giochiamo, dico un attimo, e sono entrato dentro per avvisare Guido che stavano arrivando gli altri. E vidi Guido che era con una macchinetta, quelle che adoperano le guardie notturne,
4: Walkitor.
3: E lo stesso Federico che stavano provando. E mi sembra, però non ne do la certezza come ne ho data, perché mi sembra che avevano anche queste due macchinette che mi sembra di ricordare che potrebbero essere quelle che vidi, intravidi in questo scatolone.
4: Lo Schraudin, sì, riferisce sì. che essendo sì. venuto, non ricordo se in casa sua o in casa di Cercola, stavano parlando fra di loro, lei presente, della potenzialità di questi apparecchi, e lei, rivolgendosi a lui, gli chiese quale...
3: Io, eh?
4: Sì, lei di Agostino, chiese a Sciaudi quale lunghezza di portata poteva avere il segnale, cioè fino a quanti chilometri poteva essere percepito.
3: Presidente, io gli ho chiesto soltanto a che portata di potenza avessero le radiotrasmittenti.
0: Agli imputati che si scaricano le responsabilità, il PM Vigna risponde con i fatti e rivela il retroscena dell'attentato partendo proprio dai congegni elettronici prodotti da Schraudin.
1: All'ufficio informazioni della stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mattina del 17 o 18 dicembre 84, era pervenuta la telefonata di una persona che con voce forte, ferma, decisa, aveva chiesto l'orario di transito dalle stazioni di Vernio all'inizio della galleria e di San Benedetto Val di Sambro al termine della galleria, di taluni convogli fra i quali il rapido 904. È ovvio che questo orario di transito da Vernio all'inizio e da San Benedetto alla fine non poteva essere letto sugli orari perché quel treno non ferma. Ma perché si chiede questo orario Vernio San Benedetto Val di Sambro? Perché, ve lo hanno già detto, l'esplosione deve avvenire nella zona centrale della galleria e c'è bisogno di regolare il temporizzatore, per cui, dato l'impulso, io so che in tutto ci mette 8 minuti, il temporizzatore deve far passare la corrente dopo 4 minuti. Ma non basta, perché la verità è veramente così prepotente che non può tacere. Come mai Cercola e al dibattimento di Roma Schaudin dice anche di Agostino, mi chiesero quanti secondi impiega l'impulso della scatola A ad arrivare alla C? E lui risponde, 3-4 secondi. Perché io appostato lì lo devo dare prima che il treno entri in galleria nel momento utile perché l'impulso arrivi.
0: Nella seconda parte della puntata Il lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè, ricostruiamo il retroscena dietro la strage sul rapido 904, l'antivigilia di Natale.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 15 e 30 minuti.
7: Radio Podcast. Il meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
5: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
9: Io avevo la testa chinata nello scrivere, cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa...
10: A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione.
9: Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento.
10: Ho avuto, diciamo, una flebile percezione di stare... di morire. Non percepivo il corpo, ma solo il cervello e solo questo lumicino che mi legava alla vita, no?
11: C'è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così... proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione.
12: Io quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa, di una bionda, una mora bella, la testa lì, e mi è venuto non so che, però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Come fa una persona a fare un lavoro così, a creare un danno così? Non è tanto il danno materiale, col treno si rifà, ma le persone che muoiono che non si rifanno, è questo che io voglio dire.
13: La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre, si voleva essere ben sicuri, e questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage con un telecomando.
0: Ricostruiamo allora l'intricato iter processuale sulla strage del Rapido 904. La Corte d'Assise di Firenze, il 25 febbraio 1989, condanna alla pena dell'ergastolo Giuseppe Calò, Guido Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso, come Alfonso Galeota, Giulio Pirozzi e Giuseppe Misso, detto il boss del Rione Sanità, con l'accusa di strage. Inoltre condanna a 28 anni di detenzione Franco D'Agostino, a 25 anni Schraudin e altri imputati nel processo per il reato di banda armata. Il processo di secondo grado viene celebrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, presieduta dal giudice Giulio Catelani, con sentenza emessa il 15 marzo 1990. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino è ridotta da 28 a 24 anni. Misso, Pirozzi e Galeota sono invece assolti per il reato di strage, ma condannati per detenzione illecita di esplosivo. Il tedesco Schraudin viene invece assolto da reato di banda armata, ma è confermata la sua condanna per strage con pena ridotta a 22 anni. Il 5 marzo 1991 la prima sezione penale della Corte di Cassazione presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annulla le condanne in appello, confermando le tre assoluzioni di Galeota, Misso e Pirozzi. Il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti è invece contrario e mette in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordina la ripetizione del processo davanti ad alta sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, il 14 marzo del 92, conferma gli ergastoli Percalò e Cercola, condanna D'Agostino a 24 anni, Schraudin a 22. Misso è condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pirozzi sono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno, Galeota e Pirozzi, insieme alla moglie Rita Casularo e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta Sarno, stanno ritornando a Napoli quando durante il viaggio la loro auto viene speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra che li seguono sull'autostrada A1 all'altezza del casello di Afragola a Cerra, alle porte di Napoli. Le armi da fuoco dei killer lasciano sul terreno i corpi senza vita di Galeota e della Sarno. Soltanto Giulio Pirozzi e sua moglie riescono miracolosamente a uscire vivi da quella che potrebbe essere definita una vera e propria mattanza di Camorra, anche grazie all'intervento di un'auto della polizia stradale dal senso inverso di marcia. Pirozzi, benché ferito gravemente, si salva anche perché si finge morto nel corso della sparatoria. L'auto utilizzata dagli assassini è una Lancia Delta HF e viene poi abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capo di Chino e data alle fiamme. La quinta sezione penale della Cassazione il 24 novembre del 92 conferma la sentenza riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Dal processo viene stralciata la posizione di Massimo Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale, poiché la Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Dopo essere stato condannato in primo grado all'ergastolo nel 1991, il 18 febbraio del 94 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze assolve il parlamentare Missino da reato di strage, ma lo condanna a 6 anni di reclusione per aver consegnato dell'esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera del 1984. Le famiglie delle vittime fanno ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma perdono e devono pagare perfino le spese processuali. Nell'ottobre del 1993 Pippo Calò, nel corso di un'audizione davanti alla commissione strage presieduta allora da Libero Gualtieri, si proclama estraneo alla strage del Rapido 904 ed afferma di essere stato interessato alla riapertura del processo, lasciando balenare l'intenzione di voler fare delle dichiarazioni importanti. Lancia infatti ambigui messaggi, affermando con linguaggio criptico che Pierluigi Vigna, il PM della Procura di Firenze che lo fece condannare, è stato cattivo e che la mafia non c'entra nulla con quella strage. Trarrete voi le conseguenze e chiedetevi chi ha fatto scappare Schraudin, disse allora davanti alla commissione stragi Pippo Calò.
14: Lei ha riportato condanna per il delitto di strage del Rapido 904?
15: Sì.
14: Senta, e in relazione a questo processo, lei come si ritiene? Si innocente?
15: Io sono innocente, sono stato condannato con un processo creato dal nulla, con carte false, questo quello che io dirò, con carte false, con minacce, con perizie false, con pentiti falsi, che, ma io tutto quello posso dimostrarlo.
14: Ok, allora non è che procediamo. Dico,
15: scusa, in ogni processo che io ho avuto, io ho sempre decantato, cioè mi sono sempre ribellato a tutte le volte che i pubblici ministeri hanno inoltrato ogni volta la sentenza di condanna di questo processo. E sfogavo, perché la mia innocenza è chiara, Ma nelle carte processuali si può vedere la mia innocenza. Ad ogni modo, questo processo è stato annullato dalla Cassazione.
14: Il 1984, lei dove si trovava?
15: Ero latitante per il processo Falcone e Borsellino.
14: E dove si trovava, lo può dire?
15: A Roma.
14: E quindi lei si trovava a Roma perché? Perché era latitante?
15: A Roma da 15... No, a Roma da 15 anni ero a Roma. Abitavo a Roma. Okay. Avevo attività a Roma.
14: E che tipo di attività aveva a Roma?
15: Avevo una proprietà lì a Tuscania, okay, vicino Viterbo.
14: Senta, e sulla strage in particolare, senza divagare tanto, cosa ci può riferire?
15: Senta, se io dovessi raccontare tutto quello che è successo della strage, io guardi che ci voglio a mezza giornata, ma io conosco il processo parola per parola. Se vuole io ne parlo, però... Come è iniziato il processo, come sono stato introdotto in questo processo?
14: No, io non voglio sapere del processo, io voglio sapere lei se sa qualcosa su questa strage.
15: Ma non so che non solo che non so niente, ma io mi sono fatto sentire pure dalla commissione strage. E purtroppo la commissione strage mi ha detto lei ha ragione, però io non possiamo fare, possiamo riaprire il processo. Dice, ma io ci sto. Io mi sono fatto sentire dalla commissione strage perché a me mi bruciava il cuore per questa condanna che io non ci dormo. Fino adesso ricordo sempre questa condanna. Allora che è successo? Che un giorno il ministro degli interni Mancino ha parlato delle strage in televisione, di cui questa del 1904, e ha detto, dice, beh, questa strage già sappiamo che il mandante è Calò. Io non l'ho digerita questa cosa. Parlai con l'avvocato, dico dobbiamo fare un'istanza alla commissione strage perché voglio essere sentito. Bene, la commissione strage mi ha ascoltato, ho parlato per 3 ore perché gli ho spiegato tutto del processo e purtroppo dice ma io non possiamo niente. Allora c'era il presidente Gualtieri. Io mi sfogo sempre di questo processo perché non lo sopporto, sono innocente al 100%. Guardi, l'avvocato Oliviere, Corrado Oliviere del foro di Roma ha scritto un libro che poi è una lettera mandata a tutte le istituzioni, compresa la commissione strage, dove spiega tutto del processo, tutte quelle falsità che ci sono state, le forzature che ci sono state. Tutto.
16: Sì, signor Calò, la domanda del difensore era che lei ci dica quello che sa dei fatti, circostanze o persone collegate con questa strage, se ne sa qualcosa.
15: Ma io non so niente, e di questa strage quel mio coimputato, che era un Guido Cercolo, che non ha sopportato questa condanna, si è suicidato.
0: Guido Cercola si suicida in carcere a Sulmona il 3 gennaio 2005, soffocandosi con dei lacci di scarpe. Rinvenuto agonizzante in cella, muore durante il trasporto in ospedale. Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette a quel punto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss mafioso Totò Riina per la strage, precisando che Riina è considerato comunque il mandante della strage. Il 25 novembre 2014 si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA napoletana, il quantitativo di Semtex H, l'esplosivo utilizzato per la strage Rapid 904, viene acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo esplosivo sarebbe stato utilizzato anche in altri attentati attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, in cui vengono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la strage di Capaci, in cui muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta, le stragi del 93 a Roma, Firenze e Milano, nonché i falliti attentati alla Daura e allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo viene sequestrata dalla DIA di Palermo nel febbraio del 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca scoperto a San Giuseppe Jato. Secondo le nuove ipotesi, la strage del Rapido 904 si inserisce proprio in un disegno strategico di Totò Riina per fare apparire l'attentato come un fatto politico e come risposta al maxi processo contro Cosa Nostra. Il 14 aprile 2015 Riina viene poi assolto per mancanza di prove. L'ultima delle stragi della strategia della tensione non ha una conclusione processuale definitiva, ma esistono ancora zone grigie e altre ancora più buie, quelle che portano ai mandanti della strage di Natale. Neppure indagini, processi, relazioni parlamentari hanno saputo spiegare il reale movente. Perché un gruppo di criminali mafiosi decide di mettere una bomba su di un treno? Qual è il loro progetto? Perché la criminalità organizzata sceglie proprio nell'84 una strada chiaramente eversiva? Per questa e altre stragi della strategia della tensione, il filo conduttore è stato il depistaggio operato spesso da uomini inseriti negli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione 2 agosto.
17: Il bilancio è presto detto, ci sono state tutta una serie di attentati e di stragi che hanno causato innumerevoli morti. Tutto ciò che è stato fatto si cerca in continuazione di metterlo in discussione. E questo viene fatto metodicamente con tutte le vicende che hanno insanguinato l'Italia, con le stragi, soprattutto con un silenzio mediatico anche negli anniversari, vedi la strage di Piazza Fontana, quella dell'Italicus, anche questa del 23 di dicembre, c'è un silenzio strano su queste vicende, non si cerca di informare l'opinione pubblica né sullo stato dell'arte dal punto di vista dello stato giudiziario né quantomeno nel ricordo e nella conoscenza di quelli che sono stati quei fatti.
0: Quello del Rapido 904 è un lungo viaggio tra il sud e il nord del paese. Lo avevo ricostruito nel mio primo spettacolo di teatro civile, si chiamava La storia e la memoria, realizzato con il sassofonista Michele Fusiello. Ricordo un giorno di averlo narrato alla stazione di Napoli, il luogo dove era partito il Rapido 904, col suo carico di persone che poco prima erano vive. Ricordo con grandissima emozione e commozione i volti dei familiari delle vittime che ancora stanno cercando giustizia, quando le corde vocali si intrecciavano e formavano groppi in gola, vuoti impossibili da riempire, perché, guardate, non si può raccontare tutto questo orrore se non si scava ad un certo punto un profondo buco nero nel cuore.
18: E allora dobbiamo fare uno degli ultimi sforzi. Questa volta vi chiedo soltanto di chiudere gli occhi e provate a immaginare di essere sopra un treno. Un treno. La vigilia di Natale. Il 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il Rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scampi incrociano i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare, invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Nei portafogli c'è chi mostra con orgoglio le fotografie dei nipotini. C'è chi legge, c'è chi dorme, c'è chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il Rapido 904 è come un mulo, soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e si chiudono. Nessuno nota un uomo sulla quarantina, con in mano una grande valigia. Attenzione, provate a immaginare la scena. Sale. Scusi, posso mettere la valigia? Oh, buon Natale! Buon Natale! e soprattutto buon viaggio. Buon Natale. Sono le 18.35. E in quel momento il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il sole è tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride, c'è chi discute di calcio, c'è chi discute di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare dei paesaggi montani che sanno di terra incolta e pascoli liberi e cascinali. E il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18.50 in bocca alla galleria Tavernio San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. E perché ci è passato da lì ogni 100 metri le luci delle fotoelettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19.08 e il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante. La deflagrazione crea uno squaccio enorme nel vagone, c'è la gente urla come impazzita. Apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria e qualcuno si inerpica. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sabra. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Sì, ma domandatevi, chi erano? Erano vittime innocenti. Nomi di persone comuni colpite mentre compivano dei gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi messi in fila uno dopo l'altro servono oggi a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia tracce spesso indelebili.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Roa, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
4: Buonasera a tutti, grazie.
2: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
4: Provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
2: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
4: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità, è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Iuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero è un altro modo e possibilità di essere e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
2: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
4: Ma sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti e operativi per andare avanti. Tra l'altro il laboratorio di liuteria aveva una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori, e io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
2: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
4: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, vado subito dal professor Iuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
3: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare, quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui...
2: Testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
3: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band, e cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
2: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

Il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

0: volte.
1: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco. Alessandro, intanto com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
2: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. C'è il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi in realtà poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori del...
1: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, grazie, in questo caso, devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
2: Grazie,
1: ecco.
2: Mille, è un lavoro lungo che dura da tanto,
1: ecco,
2: tempo.
1: Ecco, quanto ti impiega a organizzare? Cioè, quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
2: Un tempo infinito, in realtà.
1: Indefinito.
2: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
1: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
2: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere, cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo, diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
1: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che

0: insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti di, e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori, di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
1: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto Beatrice? Corretto. Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è: per te che esperienza è stata?
2: Sicuramente formativa. Cioè, io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del gruppo della trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo, insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella che c'è stata domenica a Rho, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista. Fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
1: Ti ha emozionata?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Professore, professor Aparo, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Rho. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
3: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa a Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettono le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Rho e con il sindaco di Rho, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini, non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Rho, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
1: Luigi, credo che sia importante soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in

0: sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
1: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. Il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Iuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora per questa ragione avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Reinate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché? Perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, ecco, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo, e gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni, che si chiama Burba, perché la villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
0: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
2: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non.
0: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre? Eh?
2: Sì, abbastanza. Sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
0: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
2: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E quindi...
0: Tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
2: Ho imparato a comprenderlo meglio, diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
0: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura, perché mancano poche, un minuto, vado da Alessandro e dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire, ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
3: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anche ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale, però, è assoluto, secondo me. Cioè, gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
0: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter, preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
4: Sono le 17 e 27 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto, va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
7: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
8: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
7: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
8: Dimenticare?
7: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo, che non sono fatti di pietra, e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere, se tu non vuoi.
8: Ma di che parli?
7: Di speranza.
0: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima, la musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
3: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati, e quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
0: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, un linguaggio universale. Ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio. E la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri. Il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
1: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
0: ministro Cartabia,
1: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
0: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia, intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà, cioè è idealismo filosofico iperuranico, una sorta di aporia, insomma pippe come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
9: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello ed è uno.
0: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto perché...
9: No, lui Luigi... è mio amico, non è politico.
0: Vabbè, però...
9: Lui è mio amico.
0: No, no, lui Luigi, però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
9: Sì, ha avuto... Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore, ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, invece parliamo del secondo capitolo.
0: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
9: Procedo vedere. In via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
0: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
9: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
0: Vabbè, ok.
9: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessi. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengano da De André, che provengano da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da Andrea sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici. Che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti, studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
0: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto?
9: La speranza non mi riguarda, la speranza non mi riguarda, ecco, è troppo buona.
0: Vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale, lui lo si irrita a sentirne parlare.
9: Ma lasciami dire quello che sto dicendo, cioè sto dicendo una cosa seria, sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico che però invece di invitare i topi a far casino invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
0: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
2: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
0: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
2: Assolutamente sì, se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevskij, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
0: Su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
9: Sì,
0: no?
9: Poi dopo
0: che
9: Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
0: Antiradiofonica, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
3: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere... Quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
0: Sai cosa? Penso anche... che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre, dritti al cuore.
3: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tanti, come De André, sui contenuti, e sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
0: Certo.
3: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma,
0: certo,
3: ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno. Non...
0: Hai ragione. Professore?
9: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolacce, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevsky, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevsky, eccetera, oppure De André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
0: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevsky, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
1: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
0: Allora, a chiudere, abbiamo 2 minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la, la, la colonna sonora di questa trasmissione, per cui sono, a cui sono legato, che è Jail Sarus Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Allora, sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Viterbo dichiara: Pisciotta Gaspar, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Mannino Franti, inteso Lampo, Pisciotta Francesco, inteso Pompò, Cucinella Antonino Di Biagio, Cucinella Giuseppe Di Biagio, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Gaglio Francesco, inteso Reversino, Russo Angelo, inteso Angelinazzo, Genovese Giovanni, inteso Manfre, Genovese Giuseppe, inteso Manfre, Pisciotta Vincenzo, inteso Pompò, Passatempo Salvatore, colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra. Condanna Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco alla pena dell'ergastolo. Assolve Sapienza Vincenzo, Preti Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino di Salvatore, Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe,
4: siete liberi,
3: Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Dimisa Giuseppe, Logullo Pietro, Sapienza Giuseppe di Francesco, dalla imputazione di correità nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, perché non punibili per aver agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
5: Avvocato, a passi per io, perché mi parlava di assoluzione? Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza d'uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
6: Così termina il processo per la strage di Portella della Ginestra, secondo la ricostruzione di Francesco Rosi nel film Salvatore Giuliano. Ma le cose sono proprio andate così? 1° maggio 1947, siamo in Sicilia. È gran festa a Portella della Ginestra, sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano il giorno della festa del lavoro, il 1° maggio. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolle di vita ed ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Dei prati spuntano 1000 fiori gialli e rossi. C'è odore di mare. Quelle persone in festa hanno portato di tutto, da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha già piazzato armi da guerra. Sulle persone in festa a Portella della Ginestra si abbattono centinaia di colpi in rapida successione. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini, 9 adulti. Si chiamavano Giovanni Megna, Vito Allotta, Vincenza La Fata, Giovanni Grifò, Lorenzo Di Maggio, Francesco Vicari, Castrenza Intravaia, Giorgio Cusenza, Margherita Cresceri, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo. 27 persone restano ferite. Così la settimana Incom racconta il 1° maggio del 47.
7: Prima
4: Primo maggio, giornata dei lavoratori di tutto il mondo affratellati dai comuni obiettivi di progresso e di pace. A Roma, l'Izzadri della Confederazione del Lavoro parla in quella piazza del popolo il cui nome antico sembra assumere oggi un più pieno significato. La manifestazione, dovunque pacifica e legalitaria, porta anche la gioia di una festa di primavera. I fiorentini sfilano per le strade costruite dai vecchi geniali lavoratori della loro città. Fresca come i tradizionali canti di maggio, suona la banda detta la Pippolese. Torino, che con le sue grandi industrie fu la culla del movimento operaio italiano, dà al suo primo maggio uno stile da grande proletariato urbano. Nel pomeriggio si andrà a far merenda in collina, il mattino è per i comizi. Il primo maggio di quest'anno in Italia dice: vogliamo consolidare la democrazia e la Repubblica. Presso Palermo, piana degli albanesi, è il classico ritrovo dei contadini nei giorni di festa. E quest'anno la festa sembra annunciarsi anche più lieta. Le donne vestono i costumi tradizionali di foggia albanese, coi ricami d'oro, i pesanti fastosi monili. Nessuno sospetterebbe che in questo stesso momento, nella prossima località di Portella della Ginestra, dove i lavoratori tengono il loro comizio, si prepari il bieco agguato. Maggio. Alle ore 11 in tutta Italia, sciopero generale di protesta e di lutto. 9 sono i morti di Sicilia, più di 100 i feriti. Il corteo romano è aperto da una doppia fila di ciclisti, mani sulla spalla l'uno dell'altro come al ritorno dall'officina. Silenzio, ordine e dignità nel dolore e nella protesta. Così il popolo risponde al brigantaggio dei massacratori.
6: Da qui parte il nostro racconto e per farlo ci avvaliamo di brani del film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano.

0: ne sou mannino badalamente madone.
1: E te me lo vuoi sapere?
0: Tu solo sapevi non erano i picciotti.
1: E tu non parli. Dicillo che tutto quello che abbiamo fatto ce l'hanno ordinato. Dicillo che c'è chi li ha venduti. Portale da chi ha fatto l'affare. Chi te devono parlare? Io te ne parlare.
0: Parlerà. Parlerà da dopo.

0: Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza di uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
1: Il 3 maggio del 47 appare sul quotidiano Avanti un articolo che descrive in modo minuzioso la strage appena avvenuta in Sicilia. Scrive il quotidiano socialista: folti gruppi di contadini si sono dati convegno a Portella della Ginestra per ascoltare, in occasione della festa del lavoro, alcuni oratori della Camera del Lavoro. Nel centro un podio di pietra. Quando sulla rudimentale tribuna salì il primo oratore, il calzolaio Giacomo Schirò, compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il 1° maggio, la festa dei lavoratori. A questo punto il costone di Monte Pizzuto risuonò di raffiche, i primi proiettili fischiarono tra la folla. I primi morti caddero sulla pietraia. 10 minuti di raffiche, dalle 10.30 alle 10.40, quando le mitragliatrici tacquero a terra uomini e donne, bimbi e vecchi, sotto gli zoccoli dei cavalli impazziti. Sangue sui massi grigi, sangue rosso e le bandiere del lavoro strappate e lacerate. Gli assassini scomparvero all'improvviso. Forse dovevano recarsi immediatamente a riferire dell'esito dell'eccidio a chi li aveva mandati a commetterlo. Sulla piana rimanevano soli i morti.

0: Solo 4 mesi dopo si scopre una verità solo parziale, apparente. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, gente senza anima, senza valori, predoni, criminali, che qualcuno però trasforma in un armato irredentista e separatista. E allora compiamo un passo indietro. La storia della strage di Portella della Ginestra si incrocia con quella delle lotte contadini in Sicilia, quelle di Placido Rizzotto e dei tanti sindacalisti uccisi dalle mafie. Ma sul piano politico si interseca con i movimenti autonomisti che vorrebbero la Sicilia un luogo autonomo rispetto ai poteri dello Stato italiano. Tra il primo e il secondo dopoguerra le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nata intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra, una rendita, una gabella appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e ereditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili cioè ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata di impiego. I gabellotti decidono le loro sorti. Chi può lavorare, chi può sfamare la propria famiglia, chi invece torna a casa senza niente. E gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti. Più in generale, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia. Contro questo connubio tra il potere mafioso e latifondismo politica si scagliano i contadini organizzati da numerosi sindacalisti. Contro di loro si prepara una pioggia di piombo.
1: Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza della Sicilia.
2: E ciò! Diventiamo tutte soldate ora!
3: L'Italia ci ha mandato ferro e fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti.
0: Siamo nell'aprile del 43. Salvatore Giuliano aderisce al MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento separatista nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce, uccide sindacalisti e militanti politici. Il MIS non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento, tra il 1943 e il 1947, gode di un notevole sostegno popolare.

diventa colonnello, assumendo il comando per la Sicilia occidentale. Giuliano diventa amico di personaggi importanti appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. L'emergere del movimento contadino per la terra, prima in maniera turbolenta e indisciplinata, poi con forme sempre più organizzate, strutturate attraverso la cooperazione agricola, allarma tutti i grandi feudatari che temono sempre di più l'avanzata contadina e il rischio che questa possa spazzare via il loro potere economico e sociale. Al contempo il potere dei mafiosi trova nella situazione di instabilità un'occasione ottima per ristrutturarsi, anche grazie al ruolo dei capi mafia all'indomani dello sbarco alleato in Sicilia. In quegli anni avvengono numerose nomine di mafiosi a capo di comuni da parte dell'amministrazione militare americana. Il potere della mafia è visto quindi come garante e stabilizzatore delle tensioni sociali che sconvolgono l'isola nel dopoguerra. Contro il banditismo endemico nelle campagne, la mafia diviene utile all'amministrazione alleata e agli agrari per mantenere una forza di controllo che possa debellare la minaccia dei banditi e dei contadini che rivendicano la terra. Questa necessità di ordine, controllo, contenimento spinge le autorità alleate e poi gli agrari ad allearsi con la mafia. Nella saldatura tra mafia e potere trovano dunque una spiegazione la nascita e la liquidazione del banditismo. Il movimento contadino viene visto come una fonte di instabilità da abbattere in quanto, oltre a minare le basi del potere feudatario, mette in pericolo anche l'autorità stessa della mafia. La funzione intermediaria del gabellotto mafioso o del caporalato sui braccianti garantisce infatti un forte assoggettamento da parte delle classi deboli contadine. Le rivendicazioni portate avanti dal movimento nel tentativo di cambiare la gestione dei terreni, di modificare i rapporti di forza tradizionali delle campagne, intacca direttamente il potere dei mafiosi. Sono 52 i dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine, secondo le stime della regione siciliana, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1960. A questi morti accertati si devono aggiungere gli attentati alle sedi, ai raccolti agricoli, ai comizi, ai feriti e coloro uccisi pur non avendo un ruolo dirigenziale, colpiti per sbaglio a causa delle sparatorie, non riconosciuti come vittime di mafia. Insomma, le cifre della violenza mafiosa fanno comprendere che la condizione della Sicilia di quegli anni è non lontana a quella di una zona in stato di guerra civile. Per avere un'idea della violenza complessiva dell'ambiente siciliano del dopoguerra, alle vittime di mafia bisogna aggiungere coloro che vengono uccisi dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni o le contestazioni più cruente. Facciamo un esempio. A Caccamo, in provincia di Palermo, il 5 agosto del 1946, si verifica uno scontro particolarmente violento per l'ammasso del grano. Il bilancio alla fine è pesantissimo. 4 morti, 21 feriti tra le forze dell'ordine, 20 morti e 60 ferite tra i contadini. Nel secondo dopoguerra gli atti terroristici contro il movimento contadino cominciano il 16 settembre del 1944 con l'attentato a Girolamo Licausi, segretario regionale del PC, durante un comizio a Villalba, feudo di Don Calò Vizzini. Proseguono poi negli anni seguenti con gli

0: Passati alle camere del lavoro, le intimidazioni, i pestaggi dei suoi dirigenti e con i primi omicidi. Il 13 febbraio del 47 la mafia uccide a Villa Abate, in provincia di Palermo, Nunzio Sansone, militante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, fondatore e segretario della locale camera del lavoro. Lo stesso giorno a Partinico, sempre in provincia di Palermo, viene ucciso Leonardo Salvia, anch'egli in prima fila nelle lotte per la distribuzione delle terre. Due omicidi efferati, due tra i tanti, che vanno ad aggiungersi a un ampio corollario di morti nell'ambito del movimento operaio e contadino per mano della criminalità organizzata. E questa la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra.
1: Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro. Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo.
0: Nell'intervista concessa con Concetto Vecchio per Repubblica TV, Emanuele Macaluso ricorda così il clima che precede la strage di Portella della Ginestra.
2: A 23 anni lei diventa segretario regionale della CGIL in Sicilia e deve fare i conti con la mafia di Genco Russo, di Calogero Vizzini. Sono gli anni di Portella della Ginestra. Lei ha mai temuto per la sua vita?
3: Nel 1944 io accompagnai e un gruppo di giovani minatori accompagnammo le cause a Villalba, patria di Calogero Vizzini, capo della mafia siciliana, che non voleva, aveva dato disposizione di non fare parlare i comunisti e i socialisti nel suo comune, dove lui era stato sindaco. E poi quando, nel 1944, quando siamo andati lì, sindaco era suo nipote, democristiano, lui era stato separatista, sindaco di Villalba. Con le cause sfidammo il capo mafia. Ricausi parlò e spiegò qual era il sistema di sfruttamento dei contadini da parte dei gabelloti e i mafiosi che erano tutti schierati lì, e cominciarono a sparare, a buttare bombe. Ricausi fu ferito a una gamba. Ricausi era il capo dei comunisti, era stato 15 anni in carcere, era stato con Gramsci a fare l'unità, ma era... Era un siciliano che aveva studiato al Ca' Foscari di Venezia, parlava il siciliano come nessuno, era stato un grande siciliano, fu ferito a una gamba e lì conobbi io la Calogero Vizzini, conobbi la mafia, capì che cos'era la mafia e lo capì anche dopo, perché tutti i testimoni del processo, quasi tutti i testimoni, poi sparirono e ho visto il procuratore del re, allora ancora c'era la monarchia, di Caltanissetta, seduto nel circolo dei cosiddetti nobili, che quando passava Calogero Vizzini si alzava e lo salutava levandosi il cappello.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra in un contesto politico di grande cambiamento.
4: Quando nel 47, cioè nel maggio, le sinistre vengono cacciate fuori dal governo, il compromesso non viene rotto del tutto, perché rimane per esempio la Costituente, rimane l'impegno della Costituzione, il presidente della Costituente è un comunista, non viene cacciato via. Mentre secondo la dottrina Truman avrebbe dovuto essere cacciato via. Non viene neanche rotto dopo il 18 aprile, perché dopo il 18 aprile il Partito Comunista poteva essere, per esempio, sciolto. Non è stato sciolto, non si poteva sciogliere, se si fosse sciolto chissà cosa sarebbe successo, però non è stato sciolto. E in seguito questa semi-intesa ha costituito la base costitutiva della democrazia italiana. Per cui noi abbiamo avuto questo movimento di destra fascista, reazionario, che in qualche modo non poteva egemonizzare gli avvenimenti e ricorreva alle provocazioni, perché gli attentati poi sono numerosi di tutti i tempi. Comunque sia, gli effetti di portare dalla ginestra, le destre vanno al governo nella regione, però si forma un governo di centrodestra in cui la Democrazia Cristiana da sola forma il governo, la maggioranza è di sinistra, ma la politica diventa di centrodestra. Nel 1950 le destre vengono ammesse nel governo e si formano i governi di centrodestra. Bene, nel 50 la legge di riforma agraria e la riforma agraria in generale viene affidata alla gestione delle destre. L'assessore all'agricoltura è un liberale, l'ente di riforma agraria ha una sua composizione. Nel corso di questa trasformazione la mafia, la vecchia mafia dei feudi, si trasforma nella nuova mafia. Avviene la grande trasformazione della Sicilia, però in definitiva c'è il fallimento dei sindacati. E non falliscono solo i sindacati di sinistra, falliscono anche i democristiani. Non fallisce solo la politica comunista, ma anche quella democristiana, perché le forze politiche, questa almeno la mia tesi, non riescono a governare il nuovo con una nuova strategia. Credetto di poter continuare con la vecchia politica, ma la situazione era nuova, poi venne lo sviluppo industriale.
0: Nella seconda parte di questa puntata del lato oscuro della verità, grazie al montaggio e alla regia di Peter Bescapè, ricostruiamo l'inchiesta su esecutori e possibili mandanti della strage di Portella della Ginestra.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19 e 30 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le indagini iniziali vengono condotte dal maggior dei carabinieri Alfredo Angrisani e dal dirigente della squadra mobile di Palermo, Salvatore Guarino. Immediatamente dopo la strage sono rastrellate 175 persone per accertamenti e vengono denunciati come esecutori materiali quattro mafiosi, tutti di San Giuseppe Jato: Giuseppe Troia, Salvatore Romano, Elia Marino, Pietro Grigoli, riconosciuti da alcuni testimoni oculari, ma tutti prosciolti in istruttoria perché le testimonianze non vengono ritenute attendibili. A fine giugno 1947, quattro cacciatori testimoniano che la mattina del 1° maggio si trovavano sul monte Pelavet, dove sono catturati e tenuti in ostaggio da alcuni banditi per tutta la durata della strage e riconoscono in fotografia che uno di essi è il capobanda, Salvatore Giuliano. A questo punto la competenza delle indagini passa all'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, diretto da Ettore Messana, e vengono condotte dal tenente colonnello dei Carabinieri Giacinto Paolo Antonio, insieme ai marescialli Giovanni Lobianco, Giuseppe Calandra, Pierino Santucci. L'input decisivo alle indagini giunge però da tre confidenti del colonnello Paolo Antonio: i banditi Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, e i fratelli Salvatore e Fedele Pianelli, poi uccisi nel corso di un conflitto a fuoco presso la caserma di Alcamo. I tre confidenti fanno nome di Francesco Gaglio, detto Reversino, come l'anello debole della banda. Infatti, arrestato ed interrogato, Gaglio conferma per primo la responsabilità dei suoi compagni, e lo stesso fanno anche alcuni ragazzi di Montelepre arruolati dalla banda per l'occasione. In seguito numerosi di loro ritrattano, affermando di essere stati sottoposti a torture, sevizie e maltrattamenti durante gli interrogatori. In un primo momento Giuliano nega ogni suo coinvolgimento nella strage, per poi ammetterlo nel corso di un'intervista resa al giornalista Jacopo Rizza e in due memoriali che sarebbero stati scritti di suo pugno ed inviati alla magistratura nel 1950, poco prima della sua morte. Il processo, dapprima istruito a Palermo e poi spostato a Viterbo per legittima suspicione, inizia nel 1950 e diviene anche al centro dell'attenzione della stampa nazionale e dell'opinione pubblica. Come già detto, Giuliano invia ai giudici ben due memoriali. Nel primo si assume tutta la responsabilità della strage, affermando che le vittime e i feriti sono soltanto il frutto di un errore dei suoi uomini. Nel secondo memorandum scagiona il ministro Mario Scelba dall'accusa di essere il mandante della strage. Vengono rese pubbliche diverse lettere di un carteggio intercorso tra il bandito e il deputato comunista Girolamo Ricausi, in cui al contrario emergono velate accuse nei confronti dello stesso Mario Scelba. Il processo si conclude il 3 maggio del 52 con la conferma della tesi che gli unici responsabili della strage di Portella della Ginestra e dei successivi assalti armati alle Camere del Lavoro della provincia di Palermo sono essenzialmente Salvatore Giuliano, ormai ucciso il 5 luglio del 50, Gaspare Pisciotta, ma ufficialmente per mano del capitano Antonio Perenze. I suoi uomini vengono condannati all'ergastolo: Gaspare Pisciotta, Antonino Terranova, Frank Mannino, Francesco Pisciotta, Antonino Cucinella, Giuseppe Cucinella, Nunzio Badalamenti, Pasquale Sciortino, Francesco Gaglio, Angelo Russo, Giovanni Genovese, Giuseppe Genovese, Vincenzo Pisciotta e Salvatore Passatempo. Durante il processo il bandito Pisciotta si attribuisce l'assassinio di Salvatore Giuliano e lancia pesanti accuse contro i deputati monarchici Giovanni Aliata di Montereale, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusumano Geloso, contro i democristiani Bernardo Mattarella e Mario Scelba, da lui accusati di aver avuto incontri con il bandito Salvatore Giuliano per pianificare la strage, contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messano, il quale avrebbe fornito i mitragliatori utilizzati per sparare sulla folla. Pisciotta sostiene che i due memoriali arrivati ai giudici contengono dichiarazioni false e rivela l'esistenza di un terzo memoriale, scritto sempre da Giuliano ma mai ritrovato, in cui risultano i nomi dei mandanti da lui citati. Tuttavia, la Corte d'Assise di Viterbo dichiara infondate le accuse di Pisciotta, poiché il bandito fornisce 9 diverse versioni sui mandanti politici della strage. Secondo i giudici di Viterbo, le affermazioni di Giuliano e dei suoi compagni, secondo cui le vittime e i feriti vengono colpiti da pallottole vaganti sparate solo per avvertimento, viene contraddetta dagli 800 bossoli ritrovati sul luogo del massacro e dalla circostanza che l'addetto alla mitragliatrice, sicuramente lo stesso Giuliano, rettifica il tiro alla terza raffica per indirizzarlo nel punto dove è accalcato il grande della folla, cioè il sasso da dove sta parlando l'oratore. Restano molti punti scuri sulla strage di Portella della Ginesta. Giuseppe Casarubea, storico e anche presidente dell'associazione Non Solo Portella, quella che chiede ancora verità e giustizia per i familiari della strage, giudica così il fenomeno del separatismo in Sicilia.
9: Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese.
0: Casarubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui si è dato una spiegazione su cosa può essere accaduto il primo maggio del 47 in Sicilia.
9: Quella strage è rimasta un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i quattro pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo eversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati, per quello che risulta dai documenti desecretati da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna dell'Università Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginesta. Renda ha scritto l'introduzione di un libro di Girolamo Li Causi, esponente comunista siciliano.
4: Di Portella della Ginesta sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso cioè che ancora oggi noi non sappiamo chi ha armato la mano di Giuliano. Non lo sappiamo. E tutte le ricerche che sono state fatte non hanno approdato a nessun risultato, perché il velo totale su questa cosa è stata posta dal ministro Scelba quando il 2 maggio, parlando alla Costituente, sostenne che il delitto non era politico ma banditesco, ne attribuì la responsabilità a Giuliano e impedì che si facesse una ricerca in tutte le direzioni. Mancate quelle indagini poliziesche e giudiziarie col processo di Viterbo, naturalmente poi è riuscito impossibile definire, perché tutte le voci circolanti relativamente alle responsabilità, comprese anche le cose dette da Li Causi, erano fondate su ipotesi, non su documenti, non su fatti che possono essere riportati. I due protagonisti della storia di Portella, due protagonisti voglio dire dal punto di vista politico generale, sono Mario Scelba da una parte, che sostiene la parte padronale, diciamo, e Girolamo Li Causi dall'altra. Su Portella della Ginesta, su come si è fatta la strage, io credo che con tutte le ricerche che sono state fatte da Casarrubia e dagli altri, siamo al punto di prima, ne sappiamo quanto prima. Siccome il tipo ha voluto fare riferimento al fatto che io fui a Portella della Ginesta, ma io fui a Portella della Ginesta non soltanto il primo maggio, Sono rimasto 10 giorni, ho fatto anche l'inchiesta su come è avvenuta la strage. Se fosse vero quello che si sostiene, i morti di Portella, quello che sostengono i ricercatori, i morti di Portella non potevano essere 11, perché dal punto di vista quantitativo rispetto alle altre stragi che ci sono state nel paese, insomma, è una piccola cosa. Se si fosse sparato, dove si dice che fosse la regina Massi o altri, i morti sarebbero state centinaia. Testimoni giovani, che poi hanno testimoniato al processo di Viterbo, hanno confermato che si è sparato soltanto dalla Pizzuta. I carabinieri poi hanno spiegato come furono sparati 1000 colpi e i morti furono soltanto 11. Chiesto se si fosse sparato dall'altra parte, se c'era gente dall'altra parte, quei testimoni oculari risposero no. Ma se si fosse sparato dall'altra parte, i morti, ripeto, sarebbero stati. Ma che sparatori erano questi della decima massa se non hanno ammazzato nessuno? Perché poi noi, quando portiamo le tesi, bisogna vedere gli effetti. Se ci sono i fatti che confermano, e i fatti di Portella confermano soltanto che a sparare sono stati i banditi di Giuliano. Le armi dei banditi di Giuliano erano armi moderne. Licausi disse anche che c'erano armi americane tra queste armi. Comunque erano armi efficaci, però che hanno provocato quella. Comunque il problema non è questo. Adesso siamo a 60 anni di distanza, non potendo avere più la verità politica, perché fu impedita, e neanche la verità giudiziaria, che è difficile riaprire il processo, dobbiamo vedere se è possibile conseguire una verità storica, che è l'unica ricerca che oggi possiamo fare. Il resto possiamo ripetere la nostra tradizione, la nostra gloria, i nostri meriti, ma dal punto di vista dell'accertamento della verità, oggi come oggi possiamo acquisire solo una verità storica.
0: Lo storico Nicola Tranfaglia ha lavorato sui documenti degli archivi italiani e stranieri ed è arrivato ad una conclusione sui mandanti della strage di Portella, ma molti suoi colleghi lo hanno duramente criticato.
10: Un esempio molto significativo perché mi riguarda direttamente. Io 3 anni fa ho scritto un libro in cui ho utilizzato una serie di documenti americani e italiani per ricostruire la strage di Portella della Ginestra. E quello che mi è capitato è che gli storici italiani, gran parte degli storici italiani, non hanno voluto accettare quello che veniva fuori dai documenti americani e italiani nuovi, perché questo contrastava molto con dei luoghi comuni che si erano ormai affermati, cioè che la strage di Portella l'aveva fatta soltanto Salvatore Giuliano, che non erano entrati altri attori, a cominciare dai servizi segreti americani, e che dunque questi documenti, secondo loro, non potevano cambiare la versione, diciamo, stabile. E questo è un caso in cui un episodio di revisionismo legato a fattori culturali non ha inferto la barriera che si era creata.
0: Ma cosa potrebbe rivelare ancora l'inchiesta sulla strage di Portella della Ginestra? Lo storico Giuseppe Casarubea offre in conclusione una spiegazione certamente plausibile.
11: Ci sono delle persone ancora vive. Ci sono delle persone ancora vive che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi. Lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia. La Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva. era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare, perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse o sorgesse secondo certe caratteristiche. E molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo, Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale, e alla prima occasione cominciarono gli attacchi contro la democrazia.
0: Di Portella di Ginestra resta anche la memoria. Bella Sicilia ha intervistato alcuni testimoni. Molti c'erano, ma erano piccoli, altri non c'erano. Altri ancora hanno ascoltato i racconti dei più vecchi.
12: Lei il primo marzo del 1947 era lì?
13: Sì, ma non mi ricordo troppo.
12: Niente, non si ricorda niente. Quanti anni aveva?
13: Era 5 anni.
12: Ah, troppo piccolo.
13: Troppo piccolo. Sì, sì.
12: Lei era lì?
14: 5 anni.
12: 5
14: aveva.
12: Anni che lei
14: viene. mio padre mi stava portando a mano. A quell'ora si andava a piedi.
12: Suo padre non rimase ferito?
14: Mio padre non è stato ferito perché noi non ci siamo arrivati là. Però aveva un cognato che ora è morto, che ci raccontava che davanti a lui è caduto uno morto. E lui si è buttato insieme a lui e non ha successo niente.
12: I parenti suoi ne sono morti là?
13: Sì, tutti morti. No, là no. No.
12: Quindi, ma lei c'era, era piccolino. Lei c'era?
13: Io non c'era, non so proprio niente.
12: Quindi non l'ha saputo quel giorno qui lei?
13: No. Non c'era al paese.
12: Ma poi le terre le hanno date o no?
13: Sì. Ce l'hanno dato e l'hanno passato. E l'hanno preso. Non ce l'hanno.
12: A lei gliel'hanno data la terra?
13: Io non c'ero.
12: A lei la terra gliel'hanno data?
14: No.
12: No. Ma qualcuno gliel'hanno data la terra,
14: sì,
12: o no?
14: Sì, ce l'hanno data, le forme agrarie gliel'hanno data. Sì.
12: Ok, sentiamo dall'altro lato, vediamo un po'. Buongiorno. Lei c'era lì a Portella nel 47?
15: No, proprio là no. Io era che stavo venendo alla Portella da metà di strada.
12: E come l'ha saputo lei?
15: Che correvano tutti quei mulli, quello che erano vivi, nella campagna, e ognuno scappava.
12: Quindi lei ha visto scappare e ha capito, sì, che era successo qualcosa?
15: Come no? E prima dicevano che era festa, dicevano, quando lo sparavano, poi quando hanno saputo che cadeva una gente, hanno morto. Qualche 12 gente era morto.
12: Qualche parente suo?
15: No.
12: Ho capito. Sentiamo lui. Lei c'era là?
16: No, non c'era. Quell'anno non ci sono stato. L'unico anno che non ci sono stato.
12: E l'ha saputo quando è rientrato? Quando l'ha saputo?
16: Poi abbiamo visto, perché io avevo 15 anni e siamo andati in campagna con mio padre. In modo come siamo tornati, abbiamo visto tutta la gente sparpagliata che correva di qua. E così abbiamo saputo che è successo qualcosa.
12: C'erano parenti suoi, qualcuno che conosceva che è morto?
16: No, c'era un ragazzo che era all'età mia che conoscevo, certo Sarafino si chiamava.
12: Ma il bandito Giuliano veniva spesso qua oppure era la prima?
16: Veniva. Veniva perché dormiva qua.
15: Aveva
16: parenti magari. Dormiva qua, non è che aveva dei parenti pure.
12: Ma lui qui lo disse in giro che era stato lui?
16: Così si diceva che è stato lui, però nessuno lo sa chi è stato.
12: Secondo lei chi è stato a mandare quelli là?
16: I cappuccioni, la mafia.
15: E chi deve Roma pure.
12: Sono cambiati i tempi da allora a oggi? O è sempre la stessa
16: cosa? Quello lì è 99 anni. 99.
12: È vero che ha 99 anni lei?
17: Quanti?
12: 98? Si sega qua. Lei c'era a Portella?
17: Ci hanno sparato senza sapere di dove vengono queste cose. Chi lo sa? E siamo rimasti lì per puro caso. Ora siamo qua.
12: Ma e combattiamo dalla montagna?
17: Certo, non è che sarà dalla montagna.
12: Li ha visti lei?
17: Li ha visti di lontano però, non da vicino.
12: Quindi è scappato?
17: Cosa doveva fare? Cioè, stava là.
12: Non poteva restare a morire come gli altri. E accanto a lei è caduto qualcuno?
17: L'ho visto cadere vicino, ma non poteva darti aiuto.
12: Ma voi perché eravate andati là? Per festeggiare cosa?
17: Per festeggiare il 1° maggio è festa del lavoro, perché è di tutti. È vero o no? Sì. E l'abbiamo festeggiato. E chi sono quelli che hanno sparato non lo so. Ma quelli che ci volevano male.
12: Insomma, se l'è vista per miracolo lei?
17: Ah certo, due volte, uno alla guerra e uno qua a Portella.
7: Sonori di archivio, interviste all'autore. Il lato oscuro della verità. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: 1:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: È 1:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è 1:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.